0: fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Provo a sbirciare nella regia TV, ma non vedo chi c'è oggi, non si fa vedere. Forse fa benissimo.
1: Sono nascosti.
0: Esattamente. Ah, sono due?
1: No,
0: c'è Peppino al momento. Okay. Sì, che salutiamo.
1: Allora, Giuseppe D'Amelia è lì in regia. C'è Pica in regia, sempre nella regia audio. Poi
0: siamo
1: c'è Anna
0: qua,
1: Chiara.
0: Tutti appassionatamente come sempre.
1: C'è Pippo in total denim, o quasi.
0: Accanto a denim c'è un altro denim. Ti ricordi la pubblicità del profumo? Denim.
1: Ma sì. Vecchissimo.

0: Allora, intanto facciamo i complimenti all'Inter. Io devo defolloware un po' di persone sui social, perché ieri mi sono accorto di seguire tante persone che sono anche, sono miei amici, genere seguo i miei amici, che sono tifosi dell'Inter, che ieri ha vinto la Coppa Italia.
1: Ma perché dovresti defollowarli?
0: Allora, io che tifo per una squadra che a stento si è salvata, la Fiorentina,
1: vabbè, ho capito,
0: posso sopportare e tollerare gente che festeggia continuamente,
1: cambia
0: per il calcio?
1: Cambia squadra.
0: Ho provato, come certo?
1: Cambia fede calcistica.
0: Non devo, non posso tollerare.
1: Ma perché?
0: Quindi bloccherò una serie di amici, li defollowerò, che ieri sera festeggiavano la vittoria della Coppa Italia a Roma dell'Inter contro la Lazio.
1: Beh, però che gioia, io immagino, tu sei tifoso,
0: hanno vinto
1: squadra,
0: il campionato e vince la Coppa Italia,
2: ha fatto il doble,
0: e io invece tipo per la Fiorentina, che a stento si è salvata. Ma ti pare normale che ti
1: fa
0: tollerare?
1: No, tu devi festeggiare per il fatto che la Fiorentina si sia salvata,
0: si è salvata.
1: Ma poi dipende da come guardi le cose.
0: Quella
1: vedi?
0: Cosa lì, la salvezza, la festeggiano le squadre che vanno in Serie A e che, diciamo, preparano la squadra per salvarsi. Quindi la salvezza è un traguardo. Il traguardo della Fiorentina in partenza, per i soldi che ha speso, per i calciatori che ha,
1: noi che vuole
0: doveva
1: stamattina
0: essere una Coppa Europea.
2: C'è un po' di frustrazione.
0: Po' di frustrazione.
1: Cosa desidera stamattina il signor Pelone?
0: Frustrazione. Se potessi adesso farei un fallo di frustrazione. Va bene?
1: Io se potessi adesso, sai cosa farei?
0: Ma che sta... Ma ti ferma!
1: Io posso... Ah! Hai mangiato una brioche di recente?
0: Sì, sì, adesso. Che devo prendere un l'ibuprofene.
1: L'ibuprofene,
0: sì, esatto.
1: Perché ieri si è raffreddato come un bambinone.
0: Sono andato in scooter e faceva già freddo. Va bene, allora andiamo avanti. Adesso partiamo con le canzoni sotto la doccia, tra pochissimo. E salutiamo gli amici che ci stanno già dando il buongiorno. Vogliamo sentirne qualcuno al volo?
1: Il nostro buongiorno, come al solito, è al 347-490-0042. Oggi è giovedì 14 di maggio. Sentiamo.
3: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, lui sintetico, va bene. Buongiorno a te.
0: Si è lasciato un semplice buongiorno Radio Kiss Kiss. Comunque grazie mille. Volevo salutare, ne approfitto di salutare anche Davide, che ha scritto: buongiorno Pippo Adriana, vi seguo dai tempi in cui Pippo fece lo scherzo della bottiglia d'acqua ad Adriana.
1: Ah, quindi da
0: te
1: allora.
0: Lo ricordi? Da allora.
1: Sì, 2016.
0: Se ricordo bene, insomma, c'era questa bottiglia nella quale Pippo finse di mettere qualcosa e Adriana si bagnò completamente.
1: Trucco, sì. Parrucco, abbigliamento, di tutto di più.
2: Aspetta, dovrebbe essere... una cosa per te.
1: Sì.
3: Pazza intera mala, è una storia infinita che dura una vita.
0: No, questa cosa veramente non ce la faccio, giuro. Invidia proprio totale. Frustrazione.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
4: Un bacione grande dalla Sardegna, Michela e Roberto.
0: Vai.
1: Ciao Michela, ciao Roberto, un bacio a voi. Dai, andiamo sotto la doccia, sì, e sentiamo chi ha cantato cosa.
5: Le canzoni sotto la doccia.
0: Bella.
1: Questo è un pezzo di Adele, bellissimo, del 2011.
0: Adele, quelli tecnici dicono Adele, set fire to the rain. I let it fall.

0: Adele. Ah, io preferisco chiamarla Adele. La chiamerei Adele se la conoscessi.
1: Come se fosse perso- l'amica.
0: Ma sì, Adele, sei
1: vicina di casa.
0: Rain. Allora, Adriana, che è successo che allora, ti vedo agitata? Hai allora, avuto un messaggio che ti ha agitato?
1: Allora, Pippo, sì, abbiamo ricevuto, lo sai, molto spesso proprio le storie dei nostri ascoltatori o anche i loro dilemmi, i loro quesiti diventano un po' nostri e quando diventano nostri diventano di tutti quelli che ci ascoltano. Bene. Allora, Marco, che è un nostro ascoltatore, ci scrive un messaggio.
0: Perfetto.
1: E ci dice, ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto, potete anche girare questa domanda che io giro a voi e a tutti i vostri ascoltatori. E chi siamo noi per non farlo?
0: Chi siamo noi farlo? Anche noi a volte facciamo l'oroscopo e non sappiamo chi siamo per farlo.
1: Però l'oroscopo Vergine ieri azzeccatissimo, dopo scopriremo qual è l'altro segno.
0: Sì, anche a me hanno scritto, sai, è vero,
1: hai
0: Pippo, l'oroscopo, hai indovinato, vabbè.
1: Allora, Marco ci scrive: ciao Pippo, ciao Adriana, ho un problema. La mia fidanzata continua a mettere foto spinte sui social.
0: È, la, e è io... il fidanzato di Adriana?
1: Eh?
0: È il fidanzato di Anna Chiara, scusa?
1: No, no, no, no, no, non credo.
0: Anna Chiara mette foto spinte sui social.
1: Sì, metteva,
0: sì,
1: dice lei,
0: no,
1: parla al passato.
0: No, le mette. Sì.
1: E lui dice, io non lo accetto. Come posso fare a farle capire che io questa cosa non l'accetto? Mette foto spinte, ora
0: allora,
1: lo sappiamo.
0: Effettivamente, diciamo, io ho una fidanzata che pubblica foto con, che ne so,
1: però sai,
0: il mio
1: oggi
0: culo
1: pubblicano
0: in bella
1: tutti.
0: Vista, cosa, non la tollererei.
1: Mm-hmm.
0: La verità.
1: Abbiamo anche delle amiche regolarmente fidanzate.
0: Sì, sì.
1: Il fidanzato non appare mai
0: ma
1: sui social.
0: Ma anche amici che pubblicano torso nudo, sa che si mettono lì, ma scusa, ma...
1: Vabbè, ma quella è una vetrina.
0: Se sei marito di una signora, se sei moglie di qualcuno, cioè, ma perché devi fare sta roba? Sembra un'esposizione della mercanzia del corpo un po' eccessiva.
1: Però la fidanzata dal canto suo, la fidanzata di Marco, dice io metto solo le foto.
0: Se
1: ma
0: Luca si mettesse ogni giorno a torso nudo
1: mi darebbe
0: in costume,
1: fastidio, sì, è vero.
0: Sui social
1: penserei,
0: ti farebbe piacere?
1: Non mi farebbe piacere, ma penserei che lo stesse facendo per una persona
0: in particolare.
1: Non per il popolo dei social.
0: Ah, quindi per una persona.
1: Molto spesso quando mettiamo delle foto in realtà non lo facciamo per tutti, ma lo facciamo per una persona e basta.
0: Quindi Anna Chiara lo fa per una persona?
1: Forse sì,
0: quando
1: forse
0: nelle istantanee
1: no.
0: Si mostra con le labbra carnose, così, mm-hmm. che sembra quasi voler dire delle cose. Se io potessi, non fossimo alle 7 e 12 minuti del mattino, se io potessi dire quello che Anna Chiara vorrebbe dire con quelle foto, ci chiudrebbero subito, immediatamente. Se
1: tu
0: lo
1: Pippo, perché metti le foto? Perché Pippo è un selfista seriale.
0: No.
1: Pippo fa selfie continuamente.
2: Brava.
0: Ma dove?
1: Ieri ti ho visto pure scattare nel
0: corridoio. Ma l'ho messa.
1: Cosa Pica? Puoi prendere la
3: sempre
1: parola?
3: Sempre selfie.
0: Ma non è vero.
1: Pippo è un selfie.
0: Ma siete voi che state. Ma dov'è che pubblicheresti selfie? Ma non riesco a.
1: Comunque,
0: ma se pure metto un selfie, metto di me seduto su una poltrona. Non metto me
1: ma
0: a torso. Ma
1: no. Esponi la tua mercanzia.
0: Ma state zii.
1: Ti metti sul mercato.
0: Allora oggi posto una foto di me nudo con il primo piano una cosa.
1: Ma non si può postare quella foto, te la bannano. Che c'entra?
0: Che c'è?
1: Mettiti
0: io un cuoricino sopra e copro.
1: Mettiti con volevo dire gli addominali, ma non mi veniva.
0: Tua sorella qui sta. Antonella sta bene?
1: Tutto a posto.
0: La salutiamo. Allora.
1: Allora, domanda da girare agli ascoltatori. Secondo voi Marco, il nostro ascoltatore che ha bisogno del vostro aiuto, fa bene ad essere infastidito o dovrebbe lasciarla
0: secondo
1: fare?
0: Secondo me è tutta la vita infastidito e lei deve smetterla. O la smette o prendere, diciamo, decisioni drastiche, come dirle ciao ciao.
1: Vabbè,
0: arrivederci,
1: vabbè.
0: Questa è la decisione.
1: Ma il loro rapporto funziona.
0: Non puoi fare altro che dire ciao ciao. Ma non funziona. Ti ripeto, se lei zoccoleggia o lui zoccoleggia sui social, c'è qualcosa che non va. Se uno dei due, lei o lui, zoccoleggiano, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mettersi completamente nudi o seminudi con il costumino ridotto sui social.
1: Allora qualcuno scrive che è una donna, tra l'altro Ninna da Roma, dice dite a Marco di fare sesso con la fidanzata tutti i giorni. Marco, datte da fa. Ma non credo sia quello il problema. Non credo. Comunque, intanto voi date un aiuto a Marco, ma vogliamo sapere anche voi se vi esponete sui social o qualcuno intorno a voi, accanto a voi, che sia un fidanzato, un marito, una moglie, una compagna, una cugina, una sorella, si espone in una maniera un po' più spinta sui social.
0: Ecco, Federica,
1: oppure si espone sui social.
0: Federica ha scritto che fastidio. Io vorrei sapere a cosa si riferisce. Che fastidio cosa, Federica? Esprimiti meglio, che così non capiamo, va bene? Poi ti rispondiamo in base al fastidio che provi. Mettiamo una canzone adesso, intanto invitiamo gli ascoltatori al 347 490 0042 a mandarci un WhatsApp audio e dirci se secondo voi l'ascoltatore che si lamenta della fidanzata che posta foto così ha

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sono le 7:24 minuti con Dirty, la canzone un successore, si
1: la colonna
0: Runaway.
1: Sonora di del Diavolo Veste Prada,
0: Prada
1: 2.
0: Sì, sì, sì,
1: ed
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Anche diciamo l'esordio di una coppia inedita nel panorama musicale internazionale, cioè Lady Gaga e Dirty.
0: Questa
1: rapper americana.
0: Oggi ho visto anche la poco fa ho visto Madonna ha pubblicato la line up dell'halftime show dei campionati mondiali della finale. Ci saranno Madonna, il direttore artistico è Chris Martin.
1: Wow.
0: E ci saranno sul palco Madonna, Shakira e i BTS.
1: Ah, vedi?
0: Vedi.
1: Pensa che nomi fortissimi.
0: Che spettacolo, vai a vedere la finale dei mondiali, vedi anche questo show, bellissimo.
1: Madonna che è tornata, no? Prepotentemente nel panorama musicale e collabora con Sabrina Carpenter in un pezzo.
0: Esatto, e stamattina guardando i nomi, no? Che l'ordine era Madonna.
1: Sì.
0: Shakira BTS nel post il post era condiviso dalla FIFA World Cup dal profilo ufficiale da Chris Martin e da Madonna e BTS. Shakira non aveva condiviso.
1: Non l'avrà visto ancora. Non è che vivono tutti col
0: secondo
1: telefono.
0: Secondo me si offese. Secondo me Shakira voleva essere il primo nome.
1: Ma non credo.
0: No,
1: sai.
0: Questa roba dei primi nomi fanno le guerre.
1: Ma con Madonna no.
0: Con Madonna no.
1: Forse con i BTS, ma con Madonna no.
0: Ma la Madonna va sempre riconosciuta.
1: Con Madonna no.
0: Mettiamo un po' di messaggi sull'argomento di oggi, vai.
2: Ciao Pippa e ciao Adriana. Vorrei suggerire a Marco due opzioni. O una, o lascia subito questa ragazza, perché secondo me una così è meglio perderla che trovarla. Oppure consigliarle di iscriversi a qualche sito a pagamento, così almeno a fine mese hanno qualche soldino in più.
1: Ma che esagerazione.
0: Allora, la ragazza pubblica foto eccessive
1: spinte.
0: Social. Marco si chiama il nostro ascoltatore.
1: Marco.
0: Ci ha scritto: che devo fare secondo voi? Io non sopporto di vedere la mia fidanzata esposta come fosse mercanzia sui social.
1: Continua dove a mettere si mostra foto in pose anche provocanti.
0: E gli ascoltatori stanno dicendo la loro. Sentiamone altri? No, sentiamo qualche altro messaggio. Grazie, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io giocherei un po' di astuzia. In primis glielo direi che mi darebbe fastidio che lei posta queste cose.
1: Beh, immagino gliel'abbia detto.
3: In secondo, in complotto con un amico ci farei provare e vedere la sua reazione.
1: Capito? Cioè di farla abbordare anche via social da qualche amico con un profilo e capire se lei è lì proprio per darsi le acchiappanze o no.
0: Certo, assolutamente.
1: Sentiamo Simona da Napoli. Ciao Simona.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Piacere.
4: Sono emozionatissima, scusatemi, è la prima volta.
0: Bene, Simona, non ti preoccupare, perché in fondo siamo delle persone normali, ma molto in fondo.
4: Assolutamente, me ne rendo conto.
0: Bisognerebbe capire se lo sei anche tu una persona normale, Simona, ma non ti conosciamo.
4: No, che
1: ti sia. Ma manco noi allora tanto normali siamo.
0: E allora siamo a posto, Simona.
1: Allora, Simona, tu intanto utilizzi i social? Sei solita postare foto?
4: Sì. Quotidianamente.
0: Metti foto.
4: Instagram come social.
0: Ok, metti foto su Instagram col ascoltami, sto parlando. Metti foto col deretano, insomma, in bella vista con no?
4: Allora, io onestamente in passato
0: le ha messe.
1: Cioè, ti mostravi il tuo corpo.
4: Sì, in passato
1: In costume, cioè tipo foto in costume oppure
4: sì,
1: foto di serate.
4: Costume. Sì.
1: Ok,
4: sì.
1: E in passato perché è cambiata la dinamica?
4: È cambiata la mia vita e sono cambiata io, semplicemente sono diventata una persona più sicura di me, ho una famiglia, ho un marito.
1: Quindi prima quando ti esponevi un po' troppo sui social tu lo indicavi come un segno di fragilità, di insicurezza.
4: Sì, assolutamente, fragilità, per insicurezza e perché magari cercavo attenzione da parte di qualcosa, di qualcuno. Magari volevo piacere a qualcuno.
0: Quindi tu facevi diciamo questa tipologia di foto, questo tipo di pubblicazioni semplicemente per arrivare a qualcuno, giusto?
4: Esattamente, magari
0: una volta
4: mio marito che poi è diventato mio marito, all'epoca non lo era, ma poi è diventato io.
0: Tuo marito quindi guardava le Simona, sto parlando! E che cazzo?
1: Un attimo.
0: Mamma mia.
1: Simona, resta lì, non ti preoccupare, allora vai.
0: Dicevo,
1: prego.
0: Tuo marito guardava queste foto, si appassionava.

0: con Niall Horan, Drive Safe, intitolata questa canzone. Noi qui su Radio Kiss Kiss stamattina ci stiamo occupando di uno scottante caso
1: che sta facendo discutere tanto i nostri ascoltatori, sia gli uomini che le donne, chi è a favore e chi è contrario alla, al fatto, all'attività di post di foto anche un po' più spinte.
0: Bene, allora attenzione perché tra poco regaliamo anche i gadget, eh? Quindi apparirà la lavagnetta in TV, tenetevi pronti, ma intanto andiamo da Davide. Buongiorno Davide.
1: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Davide, la ragazza secondo te cerca attenzioni, la ragazza che posta foto spinte sui social e Marco, il suo fidanzato, ci ha scritto: che devo fare? Non so come prenderla, e per farle capire che non gradisco che lei metta foto, diciamo, un po' estreme sui social. Tu cosa pensi, Davide?
2: Esatto, secondo me quando una ragazza fa così e non è per lavoro, perché comunque ci sono anche quelle che magari guadagnano su Instagram con certe foto, secondo me quando
1: non è il suo caso, cioè non è che ci guadagna,
0: ma che guadagna, ci guadagna like magari di amici un
1: po'. Ci sono le piattaforme dove guadagni, ma per esporti insomma in altro modo, non con
2: esatto,
1: una banana.
2: No, ma parlavo di collaborazioni più che piattaforme.
1: Ah, le collaborazioni.
0: Le collaborazioni.
1: Sì. Oh, no, però le collaborazioni non ti inducono a mettere foto provocanti, assolutamente, a meno che non si tratti
2: esatto,
1: di bikini.
2: Allora, diciamo, per me è completamente ingiustificato.
0: Il tuo concetto è: lei sta cercando attenzione, lei cerca un altro.
2: Cerca un altro forse, ma un altro migliore di lui, quindi non è ancora convinta dell'attuale fidanzato, magari sta cercando un altro con un portafoglio più grande, non so.
0: Ma veramente?
2: secondo me è solitamente così.
0: Cioè mostrarsi diciamo con i seni in bella vista, Adriana per esempio è stata protagonista di video estremamente scabrosi, ricordiamo quello sotto la doccia di cui abbiamo parlato poco fa, significa anche ricercare un uomo ricco, tu
1: ma
0: dici?
1: Quando mai?
0: Non mi meraviglierebbe questa
2: ricco,
0: tesi diciamo, perché mi sembra una tesi
2: magari ricco
1: o Rocco pure, non è
2: esatto,
1: detto
2: esatto Adriano, bravo.
0: O ricco o Rocco
1: nella vita O sei Davide, l'uno comunque, o sei l'altro. Davide, parliamo di te però. Allora, ci piace il fatto che tu ti sia espresso rispetto a questo argomento e al quesito di Marco, il nostro ascoltatore, però tu posti sui social oppure cosa guardi?
2: No, io posto poco, magari qualche viaggio.
0: Ma sei single tu?
2: No, io sono fidanzato.
0: Sei fidanzato.
1: E lei?
2: Lei posta un po' di più, però non posta foto spinte.
0: Cioè, se lei mettesse una foto, che ne so, su una spiaggia, una foto mentre è in camera da letto, mentre è in bagno e sta per fare la doccia, ma magari ancora con l'intimo indossato, diciamo, cosa, che effetto farebbe?
2: Mi verrebbe qualche dubbio, magari.
0: Ah, ti verrebbe qualche dubbio, che è a caccia di uno più ricco.
2: Ma sì, no, beh, è per dire.
1: A
2: diciamo,
1: cazzo di un
2: però,
1: altro in generale, tu dici, non è
2: esatto,
1: contenta di me.
2: Esatto, in generale.
1: Ma scusami, se lei invece postasse. No, tu tieni d'occhio tutto quello che lei posta? Cioè, nel senso,
2: no,
1: effettui i controlli?
2: No, no, io non controllo praticamente niente.
0: Non controlla niente, no, lui è molto libero, è molto tranquillo. Va bene,
2: sono
0: Davide.
2: Libero, poi quello che succede, succede.
0: Davide, tu di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
0: Di Reggio Emilia. Tu nelle, diciamo, nella tua timeline vedi amiche o amici che postano, anche sposati, fidanzati, che postano foto un po' così?
2: Ma alcuni sì, ma no. In generale no, perché seguo comunque solo amici stretti.
0: Ok, ok, ok.
2: Metto foto, mi piace, mi metto mi piace.

0: metterò la foto dei gatti, video dei gatti, così non mi si rovina l'algoritmo.
1: L'algoritmo.
2: Soprattutto per il controllo.
1: Chiuderei con un saluto alla principessa Kate, la futura regina, vero? Che ieri e esatto. Oggi è a Reggio Emilia. L'hai vista tu?
0: Esatto. No, purtroppo era un lavoro, però sì, mi sarebbe piaciuto.
1: E oggi non vai a vederla, oggi ancora
2: piaciuto,
1: è lì.
2: Piaciuto, sì, ancora è lì, devo dire, in forma smagliante, di questo siamo felici perché ha superato un periodo abbastanza buio della sua vita e devo dire bellissima e ha una grazia che è veramente particolare.
1: È il suo primo viaggio da sola, tra l'altro, dopo la malattia, quindi è molto seguito in tutto il mondo questo viaggio di Reggio Emilia, che sta avendo anche tanto successo, e ho visto tutte le persone emozionate che ieri hanno potuto stringerle la mano.
2: È vero.
1: Allora,
2: è vero.
1: Grazie mille Davide. Kiss kiss a te.
0: Grazie mille.
1: Un abbraccio. Ciao.
2: Sempre.
1: Grazie a te Adriana. Stavo leggendo un messaggio di un ascoltatore che ha scritto: sì, io sono infastidito quando la mia compagna mette le foto, a proposito della tua doccia, diceva, perché la mia ha delle misure importanti. Dice la sua compagna, delle misure importanti, quindi lui non vorrebbe che queste misure fossero esposte, perché più sono importanti le misure, secondo lui
2: è più provocante.
1: Più, è più provocante.
2: Allora, Pippo, a proposito di misure, allora ti leggo una nuova ricerca attendibilissima, perché Focus, che ci lancia questa bomba.
1: Qual è
2: le
1: la bomba?
2: Dimensioni del pene contano, il pene degli umani si è evoluto diventando più grande di quello degli altri primati.
1: Ma è uno studio che hai fatto tu?
2: No,
1: l'ha
2: fatto Focus. Andate a vedere, attendibilità. Io non l'ho fatto questo studio, ma sono d'accordo. Per dimostrare l'abilità nella lotta agli altri uomini e soprattutto per attrarre le donne. E non si ferma qua.
1: Ah,
2: le
1: cioè più ce l'hai grande, la gara famosa, cioè, facciamo chi ce l'ha più grande.
2: Certo.
1: E più nella lotta con gli altri uomini,
2: puoi spuntarla.
1: Puoi spuntarla.
2: Le donne hanno considerato più attraenti i fisici muscolosi, alti e con peni lunghi. Ma fino a un certo.
1: Che stai dicendo?
2: Pippo, non capisco tu che ci faccio ancora qui. È vero, non sto inventando.
1: Allora, questa cosa che stai dicendo è di una bassezza.
2: Non è vero.
1: Ma è uno studio, io non so chi l'ha fatto, una tua amica, secondo me. Non
2: no,
1: ci credo
2: l'ha fatto Focus.
1: Ma non ci credo che una testata così autorevole faccia uno studio del genere.
2: Allora, il pene umano si è ingrandito.
1: Ancora!
2: È la verità! Il pene umano si è ingrandito durante l'evoluzione, non tanto per diventare un simbolo di forza fisica di fronte agli uomini, quanto per attrarre le donne.
1: Allora adesso io e Pica ci denudiamo un attimo, ci mettiamo in bella mostra e vediamo chi è più forte.
2: Non c'è bisogno che voi facciate questa cosa, si percepisce al volo.
1: Che cosa?
2: Che non potete, diciamo, entrare a far parte della classifica e della ricerca.
1: Ok.
2: Io vorrei far entrare subito Michele Morrone.
1: Ma che c'entra Michele Morrone?
2: No, però c'è Antonio.
1: Ma perché dovrebbe entrare Michele Morrone?
2: Ieri guardavo le foto e i video di Michele Morrone.
1: Va bene.
2: Mentre suonava il pianoforte nudo.
1: Comunque, non sono importanti le dimensioni, ma è importante saperlo usare. Vediamo se gli ascoltatori e le ascoltatrici sono d'accordo con me. 347-490-0042. Tutti fermi alle dimensioni?
2: Anche Focus si è fermata alle dimensioni.
1: Ma che
2: voglio
1: c'è?
2: Dire, un'autorevolissima ricerca fatta da Focus.
1: Ma finiscila.
2: Quindi questa aggiunta è stata fatta da Pippo Pelo e non dalla ricerca scientifica. Tra un po' sentiamo ancora i vostri messaggi, ma subito su Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e arriva Coez con Occhio.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo, questa canzone bellissima è trovata Drop Dead, ascoltata su Radio Kiss Kiss, dove poco fa è apparsa la lavagnetta e dove la nostra ascoltatrice di Arezzo, Francesca, con felicità ha vinto i nostri gadget.
1: Complimenti Francesca!
0: Grazie mille, anche ad Anna Chiara che mi manda 100.000 notizie.
2: Complimenti Francesca!
0: E poi la Francesca è andata in alto. Prego, Adriana, abbiamo parlato di cosa? Un'autorevole rivista pubblica un articolo e dice che è importante che l'uomo abbia delle dimensioni importanti.
1: Assolutamente, ma non tanto per competere con altri uomini, e non è un simbolo di forza come si potrebbe pensare, ma è semplicemente per attrarre altre donne, per cui le donne sono attratte da dimensioni importanti.
0: Ma non è
1: okay,
0: così.
1: Non lo diciamo noi, ma lo dice una ricerca scientifica.
0: Maria da Reggio Emilia ha detto che il suo ex marito era super dotato, ha scritto un messaggio, ha detto era super dotato e non serviva a niente. L'attuale compagno è normalmente dotato, è normodotato e la fa arrecreare, ha usato questo termine.
1: Vabbè, magari lì non era più innamorata, adesso è innamorata e l'amore riesce a coprire certe lacune.
0: Andiamo avanti.
3: Teoria, che è quella di Pippo, cioè non importa la lunghezza del chiodo, ma come il coltello lo batte, ma soprattutto l'importante è che il chiodo sia largo.
1: Ah, ok.
0: Chiodo per mantenere, diciamo, il quadro deve essere largo. Hai
1: Quindi
0: capito?
1: È importante la circonferenza.
0: Perché un chiodo sottile il quadro lo fa cadere. Il rischio è che il quadro caschi.
4: No, comunque è vero, secondo me è vero, perché per esempio mio marito, che ce l'ha di tutto rispetto, perché quello comunque è importante che si incastri bene. Vi dirò che il figlio, io ho due maschi, però il grande ha una cosa abnorme. Evidentemente la nuova generazione, no, anche il piccolo, non è che ce l'ha piccolo, ma il grande, veramente è una cosa impressionante, quindi secondo me
1: è vero,
4: è la nuova generazione, non lo so, boh.
0: Non
1: il
0: lo
1: figlio,
0: sa.
1: Cioè tuo figlio.
0: Tuo figlio invece?
1: E Pippo, non posso più parlare di Alessandro perché sta arrabbia.
0: Sta ascoltando?
1: Sono nel pullman, sì.
0: Ah, ok, quindi tutto il pullman sta ascoltando la radio, li salutiamo.
1: Sì,
0: allora.
1: Sì, salutiamo.
0: Un abbraccio, salutiamo anche Eros che aggiusta caldaie a casa di Max Pandini, che salutiamo.
1: Ah, sì?
0: Sì, ha detto che ci ascolta sempre e che Adriana è molto bella.
1: No, ha detto che sono una brava ragazza.
0: Una brava ragazza.
1: Sbaglio. Okay,
5: Adriana,
1: va bene,
5: hai ragione. Facciamo entrare Michele Morrone, tutta la
0: ma
5: vita.
0: Ma che volete, basta con sto Michele
6: posso
0: Morrone.
6: Posso assolutamente con Pippo. Bisogna saperlo usare, assolutamente, si aggancia benissimo anche al portamento, no? Alla mentalità. Sono tante cose che si combinano insieme per la vita perfetta.
0: Bene,
1: prossimamente
0: Anna Chiara,
1: Pippo
0: vedi?
1: Farà un tutorial
0: sì.
1: su come saperlo usare.
0: Anna Chiara mi ha chiesto proprio, mi fai vedere come lo usi? Anna Chiara, una brava ragazza, subito ha chiesto.
1: Anna Chiara, tutorial prossimamente.
0: Vai, prego.
7: Adriana, ma che discorsi del fai?
1: Ma non le faccio io.
8: Sono decisamente d'accordo con Pippo, perché se ce l'hai lungo e grosso, però lo usi solo per andare in bagno, capisci che non serve a niente.
0: Non serve a niente, bravissimo.
9: Ragazze, se cercate una relazione stabile, cercate uno che ce l'abbia piccolo, 35 anni di matrimonio abbiamo fatto.
0: Vedi, 35 anni di matrimonio e lui ce l'ha piccolo.
1: No, perché lui non tradisce.
4: Qui non ci sono né le dimensioni né saperlo usare, ragazzi. Buona mattinata a tutti.
1: Che disperazione, che disperazione.
0: Adriana, che diceva delle dimensioni? Non ho capito, c'è una notizia, mi pare, no?
1: No, andiamo a verificare, Pippo, qual è la lunghezza media nell'uomo europeo,
0: sì,
1: ok, che si attesta intorno ai 13 centimetri in stato di erezione.
0: Questa 13 centimetri
1: la lunghezza esatto europea, ma vediamo al primo posto al mondo chi c'è.
0: Chi c'è?
1: Sudan, 17,95.
0: Sudan?
1: A me che era già prenotato un viaggio.
0: Nonostante la guerra civile del Sudan, Anna Chiara ci vuole andare lo stesso.
1: Sì. Invece in Italia, aspetta un
0: attimo. Sentiamo Maria Bruna.
1: Maria Bruna, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. Maria Bruna,
1: Il Sudan questo.
0: Sì.
1: Al primo posto in Europa i Paesi Bassi.
0: Sì.
1: Abbiamo una media di 15,6 e in Italia abbiamo una media che prima nel 2023 era di 15, adesso è scesa un po'.
0: È scesa un po'.
1: È vero
0: che si è voluto, come diceva la mamma dei...
1: è di 12.
0: Allora,
1: si è arrognato, come si dice da queste parti.
0: Deve parlare il Vangelo, perché lei ha scritto come sempre cose interessanti. Maria Bruna, buongiorno.
1: Vai Maria Bruna.
0: Qual è il tuo pensiero? Vai. il tuo pensiero, vai.
2: Allora, ragazzi, è vero che il pene, come dice Adriana, si è ingrandito per far piacere soprattutto alla donna.
1: Lo dice Adriana che ha letto, diciamo, la ricerca.
0: Come dice Adriana.
2: Però esatto. Per esperienza personale vi dico che serve lungo per fare anche due cose insieme. Vi racconto quello che mi è capitato.
0: Vai. Però veloce, Maria Bruna, vai.
2: Mentre stavo con una persona, lui doveva prendere una cosa dal mobile che stava sopra a letto, quindi mentre prendeva questa cosa dal mobile, nel frattempo continuava a usarlo in maniera anche discreta ed è andato tutto bene, quindi due cose insieme.
0: Ma quindi lui si è allungato a prendere una cosa del mobile e avendo delle lunghe avendo una lunghezza importante ha potuto continuare.
1: È utile e dilettevole.
0: Esatto. Come diceva l'esperta Adriana.
1: Ma l'ho detto io.
0: Sì, lei, l'esperta...
1: È la ricerca scientifica.
0: Esatto. Oh. Quindi Maria Bruna sostiene che è vero che va bene la lunghezza, ma bisogna anche saperlo usare. Entrambe le cose sono importanti, giusto?
2: Importanti, giustissimo. Sì, è vero. Però a me è capitato, ragazzi, anche insomma cose notevoli che però poi non servivano a niente. Però vi dico che la circonferenza e la lunghezza servono.
1: Allora, circonferenza e lunghezza per Maria Bruna.
0: Ma servono
1: che è Vangelo,
0: a che cosa? Fammi capire. Servono come se fosse. Perché
2: servono?
1: Per attrarre le donne e per fare bene quello che bisogna fare. Esatto.
0: Ma che devi fare bene? Che devi fare?
1: Che devi
0: Maria
1: fare?
0: Maria Bruna,
1: bene?
0: Per piacere, allora, Maria
1: facciamo
0: Bruna.
1: Facciamo entrare Michele Morrone.
0: Maria Bruna, ti auguriamo una bella giornata.
2: Ciao ragazzi, che
0: schissa a te,
1: stai sempre con noi.
0: Mamma mia, abbiamo finito già, ragazzi.
1: Ha detto no, in Sudan è troppo lontano. Adriano, organizziamo viaggio per Amsterdam, che è la media, primato della media europea.
0: Anna Chiara sta a Sudan.
1: Va bene, via. Si scherza, ma tutto quello che abbiamo detto è vero. È
0: allora,
1: scienza.
0: È scienza.
1: Noi vi diamo appuntamento domani mattina, che è venerdì. Si conclude questa bella settimana vissuta insieme. Ci rivediamo e ci risentiamo dalle 7 alle 9.
0: Vi lasciamo come sempre con le canzoni che fanno parte della storia. Questa è del rock, Don't Stand So Close to Me, del 1980. I Poli, schissa a tutti. Ciao.

0: siamo, buongiorno. Il punto di questo venerdì 15 di maggio, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti,
1: buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, buon venerdì, dai, che venerdì, sì. Salutiamo la regia, buongiorno.
1: Buongiorno regia.
0: Ciao regia, buongiorno a voi tutti, buongiorno cari ascoltatori, vi fate sentire per un saluto, dai, da subito, il buongiorno del venerdì dei mattinieri a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Iniziamo tra poco con tutta l'attualità e poi c'è una bella raffica di saluti vostri. Prima c'è la sigla, vai.

0: Saif Fattanat. Buona domenica, ragazzi. Saif, le mattiniere di Kiss Kiss. Buongiorno, Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno, Max.
0: Vuoi salutare tutti gli amici che già stanno scrivendo? Ti saluto.
1: Ciao, amici che stanno scrivendo.
0: E che mi salutate.
1: Cosa?
0: Perché ti salutano.
1: Certo. Allora, ciao, amici che ci salutano.
0: No, che salutano te. Allora,
1: ciao, Biagio. Amici che mi salutano.
0: Questo programma
1: scatole.
0: È meraviglioso per la Leti. Buongiorno, salutatemi la Leti, che bellissima, Antonello. Buongiorno.
1: Grazie.
0: Ragazzi, buon weekend, la Leti sei spettacolare. E basta, basta.
1: Cosa sei invidioso?
0: Sì. Vabbè, raga, fatela finita.
1: Ma non mi sembravano una cosa così entusiasta. Non lo so.
0: No, erano per me i bu, credo. Allora, buongiorno mattinieri da Max e dalla Leti.
1: Sì.
0: E tra poco vi sentiamo da tutta Italia. C'è l'appello, quindi nome, città, mattinieri, perché raccontateci un po' cosa vi aspetta in questo weekend, magari che sta per arrivare. Vocali e questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Intanto diamo un'occhiata a quello che ci arriva dal mondo, dall'Italia, dal mondo, con tutte le notizie d'attualità, le prime pagine dei giornali qui davanti a me. Iniziamo con quello che scrive il Corriere della Sera. Un po' tutti i giornali aprono con questo incontro, questo vertice bilaterale tra Cina e Stati Uniti. Trump che sì, sorridi e sfide tra Trump e Xi Jinping. La Cina dice noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra. Cioè non usa mezzi termini il presidente cinese, cioè ha detto a Trump lasciami stare in pace sulla questione Taiwan, altrimenti rischiamo la guerra. Insomma, poi dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli Stati Uniti dicono compreranno 200 Boeing. E poi sulla prima, sempre del Corriere della Sera, di spalla Draghi che dà la scossa all'Unione Europea, ora dobbiamo difenderci da soli. E poi c'è un fatto di cronaca riportato un po' su tutti i giornali: tragedia alle Maldive, si immergono, morti 5 italiani. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimantà, nell'atollo di Vauvu. Ignote le cause, erano un gruppo di biologi marini con istruttore. Poi si avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli invece su Hormuz. Sulla prima della Stampa di Torino, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. E poi ancora sul Messaggero di Roma, la strage delle Maldive, 5 italiani esperti sub morti durante un'immersione. E anche qui l'altro argomento riguarda l'incontro tra i due leader. Xi avverte Trump su Taiwan, rischiate un'altra guerra. Il presidente americano a Pechino, uniti invece su Hormuz. Su Il Giornale si apre con la fotonotizia dove c'è la stretta di mano tra i due leader, tra Trump e Xi Jinping. Affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo. Poi Maldive, strage di italiani, 5 morti in un'immersione. Caso chiuso, la procura e la Grazia Minetti, resta smontato il teorema del Fatto Quotidiano. Su Libero, Campolargo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL, basta propaganda sul lavoro, dice il sindacato. Poi l'indagine per corruzione, bisogna archiviare Sempio, Garlasco, il giallo dell'appunto. Sul Sole 24 Ore c'è la notizia che riguarda la borsa, Piazza Affari sfonda quota 50.000. Rally dall'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, mai così bene la borsa italiana. Su Il Mattino di Napoli, tragedia italiana alle Maldive, 5 morti durante l'immersione fatale in una grotta a 50 metri di profondità, recuperato solo un corpo, i soccorritori, operazioni a rischio, l'ipotesi bombole difettose. C'è tanto sport di cui parlare, anche perché sapete c'è stato questo cioè fino a ieri sera non sapevamo ancora quando si sarebbero giocate le partite di campionato di questo fine settimana per questioni legate all'ordine pubblico. Su tutti a Roma, da dove vi parliamo, dalla sede romana, insomma, di Roma, ecco, qui a Roma si discuteva tantissimo, si discute tanto del caos che viene generato, può essere generato in questo fine settimana nella zona dello stadio olimpico, perché tutti gli stadi sono lì a pochi metri di distanza, vale a dire quello del tennis dove si stanno disputando gli internazionali d'Italia e dove si giocherà appunto il derby Roma-Lazio. E allora si temeva, per motivi di ordine pubblico, un po' di confusione. Per questo c'è chi chiedeva di spostare il match di calcio lunedì, come il prefetto, ma dall'altra parte la Lega Serie A insisteva, no, per giocare questo weekend alle 12, e così è andata a finire. Dunque si giocherà. abbiamo detto, domenica a mezzogiorno, così come tutte le altre partite, per permettere la contemporaneità delle squadre impegnate per gli stessi obiettivi. Va bene, ne parliamo tra poco, leggiamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, mettiamo una canzone, poi sentiamo anche voi qui nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Panic at the Disco e Look My Made It nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, che ce la possiamo fare anche stamattina. Sì. Pronti? Perché tra poco vi aspettiamo. Spiega un po' che devono fare i nostri ascoltatori.
1: Allora, intanto salvare questo numero 347-490-0042 e poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché svegli a quest'ora, dove stanno andando, se stanno ancora a casa a fare colazione, se sono andati a correre, se sono in passeggiata con il cane, non so, tante cose.
0: Mamma mia, tutte queste cose vuoi sapere, signore?
1: Sì.
0: Vabbè, tra poco, dai, vi sentiamo a raffica. Intanto lo sport, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Dice, vabbè, ma perché ti focalizzi solo sul derby? Perché dietro questa partita vanno come un treno a domino tutte le altre.
1: Sì.
0: Per i motivi legati alla contemporaneità, in particolar modo per la questione conquista della zona Champions in campionato in queste ultime due giornate, così come la contemporaneità per esempio ci deve essere per le squadre che lottano per altre posizioni della classifica, come per esempio in coda bisogna decidere la terz'ultima squadra che retrocede in Serie B e quindi quella che si salva, e anche quelle partite devono essere giocate in contemporanea. Ma il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre quattro sfide di Champions. Dopo giorni di braccio di ferro arriva l'intesa, c'è stato questo vertice tra prefettura e Lega Serie A, che quest'ultima si era opposta alla decisione di far slittare la partita lunedì sera a causa della quasi contemporaneità con la finale degli internazionali tennis al Foro Italico, confermata sempre per domenica alle 17. Sinner intanto vola in semifinali battendo il russo Rublev 6-2 6-4. Il numero uno al mondo è alla vittoria, cos'è? Insomma, la 32esima vittoria consecutiva in un Masters 1000, superato Novak Djokovic, e dunque affronterà Medvedev alla finale di domenica. Assisterà anche il presidente della Repubblica, bene anche Dardelli, insomma bene il tennis italiano. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? La Gazzetta, Roma, Italia. Sinner, Dardelli, la voglia di una finale azzurra. Jannik liquida anche Rublev, alle 19 sfida Medvedev. Luciano Dardelli, l'italo-argentino, alle 15.30 se la vedrà con Casper Ruud. E poi Milan, cambio. Ecco, l'intervista a Cardinale, valuterò tutti senza Champions, sarà un fallimento, ho speso tanto, ma non bene, a quanto pare il proprietario del club, con Allegri, ci ho parlato anche con lui e non è contento. Inter, festa, 150 milioni, la gioia di Oaktree che prepara nuovi investimenti. L'altra prima pagina che abbiamo è quella del Corriere dello Sport, Milan sotto sopra, la foto notizia con Allegri che urla, l'ultimo strappo, il tecnico si gioca la Champions tra forti tensioni e contrasti interni, via fine stagione se il board non cambierà. Allegri è pronto a lasciare, stop all'ingerenza di Ibra. E poi Sinner e Dardelli, Roma sogna, Spalletti, la priorità è Alisson, il nuovo portiere, offerto anche un altro calciatore di Friburgo, ma il preferito resta il portiere dei Reds. Friedkin, via libera e rinnovi, la svolta di Ryan, Dybala, Çelik e Pellegrini verso la conferma. McTominay, mister match point in casa Napoli, Scott ha segnato il gol scudetto a Pisa, vuole firmare la qualificazione. Poi sulla prima di Tutto Sport, Caiode, Scalvini, Azzurro Juve, due difensori per i bianconeri che cercano giovani italiani. Su in taglio alto, che si gioca alle 12, finalmente è finita. Fino a ieri sera, ragazzi, non si conoscevano le date delle partite, non era un problema per noi che le guardiamo dalla TV, ma immaginate tanti tifosi che si organizzano per le trasferte, per muoversi, che disagio stavano vivendo, perché insomma siamo arrivati a venerdì, ancora non si sapeva domenica che ora e quando e dove si giocava. Queste le notizie principali, tra poco sentiamo le vostre. E allora, storia e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: paese, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, siete reattivi?
1: Siamo svegli.
0: Dai, tocca a voi, da tutta Italia è il momento di mettervi in onda. Allora, chi siete, mattinieri, perché, di cosa vi occupate? Dice, vabbè, posso rispondere a tutte queste domande? Certo.
2: Certo che potete farlo. A questo numero 347 490 0042.
0: Dai, iniziamo da Roberta. Vai. Da Bergamo.
2: Ciao, buongiorno. Roberta.
3: Buongiorno Max, buongiorno Aleti, buongiorno un cazzo. Sto morendo di sonno e io vorrei tanto quando finisco oggi dal lavoro poter dormire fino a domani, come faccio una volta ogni due settimane, perché io arrivo al venerdì che sono full. Purtroppo questa sera a teatro mia figlia con la scuola di capoeira fanno lo spettacolo. Hanno già fatto questo in più.
0: Dai, che ce la fai, però la cosa cos'è? La recita della figlia, no? La capoeira.
2: È bella la capoeira.
0: Sì, questa danza brasiliana,
2: così, è bellissima, danza, la capoeira,
0: lotta, un po' di tutto. Va bene.
2: È una lotta più che danza. Sì.
0: Giovanni.
4: Ciao ragazzi, sono in autostrada che sto tornando dall'aeroporto. Sono andato a lasciare la mia fidanzata. Che da lunedì inizieranno, venterò a Milano per nuovo lavoro. E quindi sono da lasciare. Ciao a tutti.
0: No, sento un po' triste Giovanni, però pensa al lato positivo. Sei più libero, cioè più tempo libero, diciamo. No, dico laddove è possibile, no? Per carità, poi posso capire che insomma era un po' dispiaciuto. Buongiorno Michele.
5: Buongiorno Max, buongiorno Liti.
2: Sì.
5: Dopo una settimana di notte arriva il meritato riposo.
0: Oh, finalmente ragazzi, dai, forza.
5: Domenica ci divertiamo, comunioni.
0: Ah, vai a
2: animo.
0: Va a comunioni lui, capito? Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti, sono Nicola di Atessa e sono un autista di autobus.
0: Ciao Nicola.
6: Vi riascolto dopo tanto tempo perché per un po' di tempo ho fatto dei turni
0: più
6: diversi,
0: comodi,
6: quindi non ho potuto ascoltarvi, quindi oggi è un piacere risentirvi.
0: Grazie, ciao.
6: Volevo augurare buona giornata a tutti.
0: Grazie a te. Grazie, ciao Nicola. Te. Pasquale, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno Max, buongiorno a tutti. Sono Pasquale da Logrotondo, direzione lavoro, passafra come sempre.
0: Dai che ce la puoi
7: animo,
0: fare.
7: Animo. Anche se stava a dire bella freschetta l'aria, bella freschetta.
0: Bella fresca ragazzi, pungente. Dicevo come siamo al 15 di maggio, niente. Pizzica e piccicarella l'aria.
2: Oggi 15?
0: E poi c'è qualcuno che è dispiaciuto, che c'è? Ti arrivano gli addebiti.
2: Sì, oggi è la giornata di addebiti.
0: Fai le rate, fai, vai. Allora saluto Anto che dice io avevo progettato una cosa per il weekend, ma che succede?
8: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
8: È venerdì. E piove.
0: Niente.
8: Ma si può tirare avanti una settimana pensando al weekend
0: dove?
8: Da fare in moto, giri su giri, perché siamo a maggio e invece la dura realtà è piove, weekend con la pioggia.
2: Sì.
8: E qui ci vuole un animo enorme. Al quadrato. Ragazzi, un abbraccio, buona giornata, buon weekend. Anto dalla provincia di Caserta.
2: Ciao Anto.
0: Un animo. Un applauso. Poi chi c'è? Sentiamo, buongiorno.
9: Ciao ragazzi, sono Vincenzo da Santa Anastasia,
0: provincia di Napoli.
9: Viaggio per Padova per andare dai miei figli.
0: Ok.
9: Un bacione, piove a dirotto.
0: Dai, che ce la puoi fare,
9: siete
0: ciao.
9: Grandi.
0: Grazie, ciao. Piove, dove siete però? Quando cioè, ci ascolta l'Italia intera e oltre, cioè geolocalizzatevi, sono a Torino, sono di qua, è partito da Santa Anastasia, ha detto verso Padova, ma
2: sì.
0: Che tratto eri? Già in partenza hai trovato la pioggia o più avanti? Così diamo un'occhiata anche alla Leti, al meteo, no? Facci
2: certo.
0: Un attimo, com'è la situazione fuori, a Leti, vedi un po'?
2: Vedo un bel nuvolone.
0: Vabbè, chiudi Leti, vai. Chiudi che piove! Anche qui a Roma ragazzi, chiudi!

0: animo, animo.
1: È arrivata con Oscialanza, ragazzi, di più, di più. Sono tutti per te questi applausi finti, ma sentiti, sì. Sono sinceri e sentiti, la Leti, capito?
2: Ho capito.
1: Allora, buongiorno, cosa hai trovato per noi?
2: Tre notizie.
1: Vabbè, dammi un'anticipazione.
2: No.
1: Niente, ti rubi lo stipendio, non
2: certo.
1: C'è niente da fare.
2: Perché non lo sai?
1: Allora, quando io chiedo ai ragazzi, cioè quando ci chiedono perché non le fate leggere anche a Leti le notizie, a lei che non vuole leggerle, ti va di, le preparate tu, raccontaci.
2: Vabbè, intanto
1: tu
2: vai, Max.
1: Ok, parto io con la prima delle tre notizie di secondo piano. Alcuni supermercati europei stanno sperimentando le corsie lente, cioè sono spazi dedicati a chi vuole parlare, chi vuole fare la spesa con calma o ha bisogno anche di un po' di compagnia. L'idea nasce per aiutare soprattutto le persone un po' sole o gli anziani. Risvolto positivo anche nei luoghi più freddi e veloci, si cerca di ricreare un po' di umanità. In Italia la corsia lente esiste già, è sì. Quella che scelgo sempre io alla cassa, è quella che con la persona che controlla.
2: Quindi tu praticamente scegli sempre la cassa sbagliata.
1: Sì, no, è una cosa incredibile, ragazzi. Cioè io trovo sempre quello che cerca i 48 centesimi nel portafogli,
2: sì.
1: Oppure quello che insomma poi a volte dipende anche da chi sta alla cassa, amici che lavorate alla cassa, c'è chi è più lesto e chi è più lento, no?
2: Sì.
1: Io lo so, beh, a occhio, uno va a occhio, sai, quella, poi puntualmente la cassa di fianco è quella che va più spedita. Per carità, dice qualche secondo in più non succede nulla, però c'ho una sfiga incredibile io con le casse. Penso interpretare male appunto quale quella che devo scegliere.
2: Io ormai non ti dico più nulla quando siamo al supermercato. Io ti lascio fare, perché tanto altrimenti daresti sempre la colpa a me della cassa sbagliata.
1: Vabbè. Allora, poi vuoi leggere, vuoi andare tu con l'altra?
2: Vai.
1: Allora, a Parigi.
2: Sì.
1: Invece alcune aziende stanno sperimentando la riunione incamminata. Si sta lavorando tanto nel mondo del lavoro per cercare di fare quello che si chiama un corretto welfare, cioè far star bene le persone sul lavoro, no? Dare appunto una, non solo un'adeguata paga, stipendio, eccetera, sì. Eccetera, ma anche, come so, dei benefit correlati. E allora anche sulle riunioni si sta lavorando. Alcuni hanno capito che fare riunioni incamminate invece che stare seduti in sala meeting aiuta. Si discute passeggiando nei parchi cittadini, quindi all'aperto, oppure nelle terrazze degli grandi uffici, no? Conversazioni, qual è il risultato? Conversazioni più brevi, meno tensione,
2: sì, e idee più creative, così dicono.
1: Però
2: bisogna vedere se mentre cammini ti manca il fiato, poi anche quello, perché poi cammini.
1: Sì, però se vai veloce, camminata veloce, se hai una camminata adeguata, tranquillo, si passeggia, sei a contatto con la natura, laddove è possibile, fai anche la riunione e lo fanno, l'ho visto fare. In realtà poi a volte lo facciamo anche inconsapevolmente, parliamo camminando di lavoro con qualche collega, con magari anche il capo, che ne so, a volte succede.
2: Sì,
1: poi devo dire, funziona, alcuni dipendenti raccontano di sentirsi meno intrappolati rispetto,
2: quindi più rilassati.
1: Sì, rispetto alle classiche riunioni. Il lavoro sta lentamente cercando formule più umane e meno stressanti, così come al supermercato si cerca di
2: sì, certo. la

0: la Petrosino al celebrità di Rocca Piemonte.
1: Buongiorno Kiss Kiss, grazie per questa carica che ci dai.
0: Dai, eh!

0: la nostra sex bomb.
1: Bello, è servito tantissimo anche a noi perché abbiamo ballato tutto per tutto il tempo.
0: Tra poco l'oroscopo, quindi mandate un vocale adesso, ci dite di che segno siete, come vi chiamate, di dove siete, 347 490 0042, e tra poco con la Petro sentiremo l'orosco Petro.
1: Intanto però sono le 7:39, vogliamo sapere sì dell'oroscopo, ma vogliamo sapere anche che tempo farà per questo weekend, per questo venerdì. Ci sono per noi gli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'avvicinamento di un fronte perturbato comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, specie al nord. Nelle prossime ore rovesci e acquazzoni via via più diffusi al nord, ma anche in Toscana. Tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss kiss.
5: L'estate 2026 ha un solo nome.
6: Kiss Kiss Way!
5: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss, kiss.
5: Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, hey! Kiss, hey! Scopri tutto su kisskiss.it.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss Kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Kiss Kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Kiss Kiss.
11: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
15: Fiorentini.
16: Kiss Kiss.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Kiss Kiss.
19: Renault.
20: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
21: Kiss Kiss.
22: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
23: Via via.
22: Fino al 31 maggio su Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
24: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
25: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Olivia Dean con So Easy su Radio Kiss Kiss, puntata dedicata come sempre il venerdì alle cose da buttare e da salvare, ma questa volta in un settore della vita che sono le storie d'amore che sono finite, che portiamo sempre per sempre dietro, in alcuni casi e in altri casi abbandoniamo dopo un bel po' di tempo. È difficile che da un giorno all'altro ci si dimentichi l'uno dell'altra.
1: Eh no, o si dimentica durante.
0: Esattamente.
1: Oppure
0: è più facile durante.
1: È più facile durante. Sentiamo un po' di note.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Bel tema quello degli ex. Mm-hmm. Allora, ho avuto due ex importanti nella mia vita. La prima, diciamo che la salvo, eravamo semplici migliori amiche, ma alla fine ci eravamo innamorate, ma è andata malissimo.
1: Ok, è andata
0: Adriana,
1: male.
0: Io ho amici uomini che fanno fatica a dimenticare le ex e restano amici di tutte le ex, cose che alle nuove non piace mai.
1: Amici, poi bisognerebbe approfondire che tipo d'amicizia.
0: No, restano amici.
1: Amici
0: però
1: basta.
0: No, sì, non riescono a dimenticare.
1: A staccarsi.
3: Ok. Oh, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io sono divorziato dal 2010 e la mia ex non me la dimentico più perché mi ha tolto tutto, mi ha spolpato vivo.
0: L'ha spolpato vivo.
1: Ah, ti ha tolto tutto. Beh, nel senso credo economico.
0: Anche gli ex di Adriana la ricordano come una sanguisuga, ma diciamo
1: di la verità.
0: Non è diciamo il tratto distintivo fondamentale di te, sei anche una brava persona.
1: Non è proprio il tratto.
4: No. Ciao, sono Rosetta.
1: Ciao,
4: da
1: Rosetta.
4: Cosenza.
0: Ciao Rosetta.
4: Il
0: da
4: mio
0: Cosenza.
4: Ex, se non fosse che il padre dei miei figli, l'avrei buttato già dalla finestra.
1: Ah, vedi?
0: Che gentile.
1: Delicata,
0: Rosetta.
1: Delicata.
0: Molto delicata, non ha nessun bel ricordo del suo ex.
1: Che poi è il papà dei figli.
5: Ma io sono ultra convinto che l'amicizia tra due ex non può esistere. Adriana
1: può esistere.
5: Mi salterà addosso, ma io credo che la scintilla resta sempre un po' di scintilla.
1: Ma non
5: e
1: resta.
5: Se due ex si incontrano possono essere pericolosi nei confronti dei nuovi partner.
0: Non è sempre così.
1: Possono
0: no.
1: essere pericolosi perché si menano molto spesso, non perché s'attraggono.
0: Ma anche se si sono voluti bene, finisce.
1: Finisce.
0: Finisce il fuoco della passione, l'abbiamo detto, no? Spesso e volentieri.
1: L'amore, come tutte le cose, ahimè, inizia e ahimè, e ai noi, finisce pure.
0: E adesso torniamo tra poco agli ex, ma adesso torniamo al fuoco dell'oroscopo, al fuoco delle stelle. Perché abbiamo un'autorevolissima, diciamo, astrologa italiana, è con noi l'oroscopo Petro.
1: Ok. Prego.
6: Ciao ragazzi, sono Petra, del segno del cancro, da Venosa.
1: Il segno del cancro, bene, siamo pronti però, come sempre, c'è la sigla.
0: Oroscopo
7: Petro.
0: Ho proprio le mani.
8: Oroscopo Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Oh, capisci quello che vuoi.
0: Con le mani così come fanno, diciamo, le conduttrici medie italiane
1: della televisione.
0: Andiamo, via.
1: Andiamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, cancro, sottotitolo è il segno del nostro pica che aspettava con ansia. Cancro è il segno che vive in un mare di emozioni, ma che se non mangia all'orario giusto diventa più pericoloso di uno squalo bianco.
0: Addirittura.
1: Ci siamo, no? Sì, sì. Andiamo però al lavoro. Il sottotitolo del cancro è anche il segno del mai una gioia, pica. Siete
0: pica
1: i
0: è del cancro?
1: È del cancro, certo, mai una gioia.
0: Ma mai proprio, ma né per lui né per gli altri.
1: Fin qui, ragazzi, tutto ok. Poi ovviamente in tempo reale, caro cancro, dici se è giusto quello che stiamo dicendo. Lavoro, siete i campioni del vittimismo creativo. Se c'è da faticare, diventate improvvisamente invisibili, sognando una vita di rendita.
0: Bravissima.
1: In una villa di lusso, possibilmente senza dover mai alzare un dito o vedere un collega.
0: Mamma mia,
1: e ci siamo.
0: Hai fatto proprio pica sputato. Ora vado lì e li sputo pure io. Vai, andiamo.
1: Soldi. Il vostro conto va in rosso appena vedete un oggetto da comprare online. Comprate per colmare i vuoti affettivi, ma l'unica cosa che si riempie sono i cassetti di cianfrusaglie inutili. Poi, sesso, sotto le lenzuola siete un disastro di tenerezza. No, dice no.
0: È proprio lui.
1: Di tenerezza e goffaggine.
0: È proprio.
1: Siete così concentrati sulle vostre paranoie che vi dimenticate che in due si balla meglio. Il gran finale, un pigro e ripetitivo. Popi, popi, seguito da un pianto liberatorio senza alcun motivo logico.
0: Mamma mia, ragazzi.
7: Che piacere, sì.
0: Allora, amici del cancro, vi siete ritrovati in questo oroscopo. Adriana merita di continuare ogni giorno in questo perpetuo, scusate, in questo appuntamento che si chiama l'oroscopetro 347 490 0042. Sappiate che per noi il feedback degli ascoltatori è fondamentale.
1: Importantissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
9: Sono mamma da Scafati, sono un cancro, ma per carità, non ho l'opposto.
0: Ecco, vedi,
9: per
0: l'opposto.
9: Il momento non ha indovinato niente.
1: Ma come non ha indovinato?
0: Cassuna.
1: Non c'ha il coraggio di dirlo.
10: Ciao Adriana, sono del cancro. Adriana non ne ha azzeccata una. Non sono per niente io.
1: Non è vero, non è vero, perché vi siete sentite un pochino toccate.
0: Questa
1: nell'orgoglio.
0: È una solenne bastonatura, Adriana, devo dire.
1: Fica, metti pure quelli che dicono che è giusto. Perché fica, si è sentito offeso.
0: Si è offeso.
11: Ciao Pippo, ciao Adriana. Mi hai il cancro per il segno di mia figlia, l'hai fatto proprio esatto.
0: Il 1989.

0: Allora, domenica sarò ad Amici per Radio Kiss Kiss, vado a consegnare il premio delle radio.
1: Per la finale di Amici.
0: Per la finale di Amici, vado insieme ad altri colleghi. E quindi voglio salutare Antonio che ci ha portati tante volte,
1: ci ha riportati
0: a casa, che ci sta ascoltando. Un abbraccio
1: intanto
0: a lui.
1: Sono le 7:57, tra pochissimo arrivano nuovamente le news con Umberto Aprea.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Una buona giornata a tutti. In apertura la tragedia alle Maldive. Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacalla, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i 5 italiani morti durante un'immersione subacquea a 50 metri di profondità per visitare alcune grotte nell'atollo di Vavu. Stando alle prime ricostruzioni, erano a bordo di un'imbarcazione da crociera subacquea, si erano immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando dopo qualche ora non erano ancora riemersi. Finora è stato recuperato un solo corpo ed è ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. La visita di Donald Trump a Pechino, al centro dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, accordi commerciali ma anche crisi internazionali. Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump, aggiungendo di aver ricevuto dal leader cinese l'assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamenti militari a Teheran. Xi dal canto suo ha ricordato come le ingerenze americane per la questione Taiwan possano portare a frizioni tra i due paesi. La guerra in Ucraina sale ad almeno 21 morti e circa 50 feriti. Il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, il primo massiccio attacco aereo di Mosca dopo la tregua. Il presidente Zelensky ha annunciato una risposta al raid con droni su Kherson, dove è stato colpito un veicolo delle Nazioni Unite, ma non si registrano feriti. Droni di Kiev anche a Ryazan in Russia, che hanno causato almeno 3 vittime. Voltiamo pagina, via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo si è tenuto un vertice tra Giorgia Meloni e i due vicepremier Salvini e Tajani. Sul tavolo, caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust. Torniamo alla cronaca. Alla Corte d'Assise di Padova, condannato all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024 dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Accolta la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per l'uomo la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. Siamo allo sport con il calcio. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle squadre in corsa per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. L'accordo è stato trovato dopo un incontro in prefettura tra le parti ed è stata confermata per domenica alle 17 al Foro Italico la finale degli internazionali di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Jannik Sinner intanto ha conquistato la semifinale dopo aver superato il russo Rublev con il punteggio di 6-2-6-4, l'azzurro alla 32esima vittoria di fila. Oggi se la vedrà con l'altro russo, Medvedev. L'altra semifinale sarà invece tra Luciano Darderi e il norvegese Ruud. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, Adriana. Sono solo le 8, abbiamo già fatto una sfilata di robe incredibile. Abbiamo fatto l'infilzata di tuoi ex, abbiamo fatto il momento dance, abbiamo fatto l'oroscopo, veramente tante cose già, e tante altre ce ne saranno in questa seconda ora.
1: Allora, stiamo buttando e salvando i vostri ex, le vostre relazioni passate, perché in tanti casi si è ancora amici di un ex, in altri invece purtroppo o per fortuna no. Continuiamo a parlarne con voi, mandateci messaggi vocali al 347 490 0042.
0: Abbiamo Ilaria da Brescia che butta i suoi o il suo ex. Ne hai uno o tanti?
6: Ne ho più di uno, però principalmente uno.
0: Uno lo butti?
6: Che, perché praticamente per un mese non si è fatto sentire.
0: Ok.
6: Io ho cercato di contattarlo, in più modi, capire che cosa fosse successo. Dopo un mese è ricomparso, mm-hmm, e mi disse che praticamente lui aveva fatto una visita in cui gli avevano detto che era particolarmente stressato, ah, e quindi aveva deciso di non farsi più sentire.
0: No, incredibile.
1: Come se tu fossi stata la fonte del suo stress, diciamo.
6: E infatti la mia risposta è stata: guarda, se sono fonte di stress, risolviamo il problema, te lo elimino totalmente.
0: Allora, attualmente si dice ghostare una persona, no? Quando, mm-hmm, questa persona improvvisamente sparisce. E tu, posso chiederti, lui quanti anni ha?
6: Attualmente, all'epoca aveva 25 anni, adesso più di 10 anni.
0: Ecco, sono passati una decina d'anni, però aveva 25 anni, quindi avete, insomma, poco più di 30 anni e hai vissuto questa esperienza, diciamo, che ti ha scioccata. Le altre sono andate meglio? Ilaria?
6: Ma prima di sto qua no, nel senso che ce n'era stato un altro che anche lì era sparito.
1: Anche lui?
6: Sì,
0: no, invece
6: perché
0: quelli
6: aveva gli esami e quindi non aveva tempo per altre cose accessorie. E io, ah, perché sono un accessorio.
1: Oddio.
0: Esattamente, ma non è che il problema sei
1: Ilaria.
6: No, direi proprio di no. Anzi,
0: diresti di no.
6: Io ringrazio, guarda.
1: Che si fanno fuori da soli, cioè alla fine.
6: Esatto,
1: ti tolgono pure il problema.
0: No, perché lei abbiamo sentito una sfilzata di ex di Adriana ed erano tutti molto soddisfatti, avevano dei ricordi molto belli.
1: Avevano proprio delle voci con un sex appeal, devo dire.
0: Che c'entra le voci? Le persone non si giudicano dalle voci, si giudicano dalla presenza.
1: Avrei voluto stati vederli di presenza, sì.
6: Ringrazio perché mi è servito, perché adesso il mio marito, che è una persona meravigliosa, è stato proprio grazie alla selezione naturale.
0: Hai visto?
1: Che è avvenuta.
0: Quindi sei d'accordo con me che ogni ex, comunque vada a finire la storia, è un pezzo importante della nostra vita, perché nel bene o nel male ci ha cambiato.
6: Assolutamente, perché
0: sì.
6: Perché se non impari da capire che cosa è andato storto, poi andrò sempre peggio.
1: Oppure impari che cosa non vuoi più nella vita.
0: Assolutamente,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto. Tutte le caratteristiche, tutti i comportamenti che non vorresti più incontrare. Senti, Ilaria, ma qualcuno tra gli ex ti ha aggiunto sui social? Cioè, vi siete ribeccati poi nell'internet?
6: Proprio questo qua che era sparito per un mese per lo stress,
1: ti ha riagganciato?
6: No, ci siamo rivisti dopo qualche mese e poi ho scoperto ovviamente che si stava frequentando con un'altra, quindi stava facendo la doppia frequentazione, perché, il classico.
0: Perché ci sono delle statistiche, no? L'88% delle persone che si lasciano, degli ex, vanno a visitare, a vedere un po' cosa fa l'altra persona sui social.
1: Sì.
0: E poi perdiamo 15 ore al mese per monitorare gli ex sui social. Sempre, lo sai?
6: No, ma non ci tengo neanche.
0: Tu non hai monitorato.
1: Questo
0: gli ex?
1: Succede quando ancora non hai dimenticato la persona, o quando provi rabbia nei confronti di quella persona che magari ti ha lasciato.
0: Il nostro Pica monitora. Io l'ho visto monitorare.
1: Sì.
0: Cioè, ha degli schermi davanti con tutte le ex.
6: Poi,
0: e monitora.
6: Chi lo chiama stalking?
0: Sì, forse si chiama stalking.
1: Poi che si fa? Si fanno, Pippo, gli screenshot del profilo se è chiuso. Dell'attuale frequentazione dell'ex,
0: certo, anche
1: per
0: quello.
1: Ingrandire la foto, per zoomare, per vedere come è fatto.
0: Grazie, Ilaria, grazie mille.
6: Grazie, Pippo. Ciao, Adriana.
0: È stato un piacere. Baci, ciao,
1: ti
0: schizza a te.
6: Schizza a voi.
0: 347-490-0042. Tenete presente questo numero sia per cantare le canzoni sotto la doccia, sia perché su questa canzone sotto la doccia apparirà la lavagnetta che vi permetterà di vincere i nostri gadget. Quindi, se non l'avete fatto, accendetela adesso. TV al canale 158 e lì vedrete la lavagnetta. Mandate un WhatsApp di testo con il vostro nome, città di provenienza e ovviamente la parola della lavagnetta.
1: Andiamo sotto la doccia e sentiamo chi ha cantato cosa.
7: Le canzoni sotto la doccia.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore. Mi raccomando, occhio alla TV, canale 158, oppure andate sull'app, scaricatela se non l'avete ancora fatto, ci trovate ovviamente come Radio Kiss Kiss. Arriva James Brown con Get Up. Radio Kiss Kiss. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: like a loving machine. Stay on the scene like a loving machine. Stay on the scene.
1: Stay on the scene. Alexa Sex Machine. You wanna hear like it did on the top. Allora, questa canzone, che era del 1970, è stata cantata sotto la doccia da qualche nostro ascoltatore, ma qualcuno ha visto la lavagnetta. E cosa ha vinto?
2: Ha vinto i nostri gadget e vince i nostri gadget Claudia da Milano.
1: Brava Claudia, complimenti. Ah no, perché io non lo leggo.
2: Ok, no, neanch'io. Claudia da Milano ha vinto i nostri gadget e a Milano spediremo ovviamente tutto il pacco dei gadget super richiesti di Radio Kiss Kiss. A tal proposito vi ricordiamo che se andate su kisskiss.it nella sezione shop potrete avere la possibilità di acquistare tutto il nostro merchandising, le felpe, il bomber, la t-shirt, visto che adesso è estate, tutto quanto quello che è stato creato per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: La parola ovviamente era favoloso, come appunto il merchandising di Radio Kiss Kiss. Adriana, la parola, esatto, che è apparsa sulla lavagnetta in TV.
2: Torniamo invece agli ex, se li buttate li salvate. Abbiamo Paolo da Cagliari, buongiorno Paolo.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, vi seguo tutti i giorni, siete bravissimi.
1: Grazie Paolo, che gentile, permettere puoi già andare, lo sai che dopo questo complimento.
3: Siete in macchina con me quasi tutti i giorni perché viaggio con la macchina, adesso sono al sud Sardegna.
1: Ok, fortunatamente. Perfetto, grazie mille per tenerci con te sempre. Da che ora a che ora in genere, tutto il giorno?
3: Ma dalle 7, perché io parto alle 7 per lavoro e quindi
1: dalle 7 in poi.
3: 9 meno un quarto.
1: Fino alle 9 meno un
2: quarto.
1: Quasi tutto. Va bene. Perfetto.
2: Ok,
1: va bene.
2: Allora senti Paolo, tu ci vuoi parlare, poi ci dici se butti o salvi la tua ex, è stato il grande amore della tua vita?
3: No, non la butto, ma
2: la salvi?
3: Assolutamente sì, però purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare, purtroppo. Perfetto. Via per tradizioni familiari, via per persone che sono allontanate,
2: diciamo. Ma ex moglie o ex fidanzata?
3: No, ex fidanzata. Sono passati 30 anni, sono del 70, dalla canzone che avete appena messo.
1: Ed è rimasta lì per sempre.
3: Assolutamente sì.
1: Ma non è la prima volta che sento dire questa cosa, Adriano. Ci sono degli amori che durano tutta. Io ho un caro amico che è un noto personaggio dello spettacolo italiano, che più o meno, anche vivendo diciamo distante, eccetera, eccetera, la sua storia d'amore è la stessa da quando eravamo giovanissimi.
2: Ma sta con questa persona, però.
1: A volte sì, a volte no, ma è il suo grande amore della sua vita. È l'amore, il suo grande amore della sua
2: quindi
1: vita.
2: Quindi Paolo è stato proprio un amore di giovinezza,
3: sì,
2: giusto?
3: Da ragazzini, da ragazzini. Medie, sai quelle cose che si colgono, senti di appartenerla come lei apparteneva a me, però.
2: E poi che è successo? Perché non siete riusciti a stare insieme?
3: Sai, molte volte succedono delle cose che non vorrei però perché si mettono delle persone in mezzo, magari hanno dei pregiudizi nei tuoi confronti. Io ho incominciato a lavorare da giovanissimo, avevo 13-14 anni con uno zio. E lì magari io facevo un lavoro che non era
2: ben gradito dai suoi genitori. Paolo, comunque, ma adesso tu sei impegnato, sei sposato, sei fidanzato?
3: No.
2: Ah, sì. E lei l'hai più rivista?
3: Sì.
2: Lei ha una famiglia?
3: Se l'è fatta e l'ha distrutta.
2: Vedi. Ok.
1: Perché Adriana, erano nel DNA dell'altra, capito? Era così.
3: Allora, io quando avete parlato di ex, è la prima volta che mi sto aprendo, non ho mai detto niente.
2: Vedi?
1: Ma che bello che lo fai con noi,
3: e
1: che te lo faccia con noi.
3: Mi stia anche ascoltando, però non è qua, è a Milano.
2: Ah ok, lei è a Milano, va bene.
3: È stata in pratica portata da uno zio, perché comunque qua loro pensavano: no, questo non studia, non fa questo.
1: Te l'hanno tolta con
3: a livello familiare.
1: Ho capito, sì, ma è successo quindi, anche a cari amici miei.
2: Immaginavano per lei un futuro diverso.
3: Allora io ho lavorato sulla mia persona dopo questo fatto e...
1: Paolo, ti ringraziamo tanto per esserti aperto con noi e raccontarci la tua storia. È stato veramente un piacere parlare con te.
3: Oggi ho preso diverse rivincite, perché non perché voglio, ma sono testardo io.
1: Sei testardo e ce l'hai fatta.
2: Buona
1: e noi siamo
2: fortuna.
1: Molto contenti. Ti diamo un abbraccio grande, Paolo.
3: Va bene, grazie a voi.
1: Kiss a te. E complimenti, grazie.
2: Ciao, Paolo.
1: Che bella storia, però. È anche una storia di rivalsa che lui alla fine si è rifatto, diciamo, anche nei confronti, perché di chi non credeva
2: in lui. Aveva molta malinconia nelle parole.
1: Sì.
2: Sentiamo.
4: Pippo, mi sembra di capire che Adriana sia in una fase di grande zoccolatura.
1: Sì.
2: Sì. Ma come si permette questo?
1: Beh, dopo quello che hai detto prima.
2: Ma come si permette? Chi è? Chi è delle due?
1: È Viviana che credo oggi festeggi il compleanno. Mi date.
2: Ma non è possibile!
1: Sì, oggi è il compleanno di Viviana. Non tanti cari auguri, è la sorella di Torino, diciamo, per eccellenza.
2: Ma non è possibile che è nata sotto il segno del toro.
1: Mentre Adriana è solo la sorella, lei è la sorella di Torino.
2: Allora, devo chiamare? C'è un albo di tutti quelli che sono nati sotto il segno del toro. La faccio immediatamente togliere.
1: Oh, va bene?
2: Prende palma con Anitta insieme ad Amy Schilla. Bello questo pezzo, tormentone secondo me dell'estate. La testa gira.

0: Kiss a te, che l'hai rimandato per giorni, ma è arrivato il momento, devi fare il bucato. Kiss a te, che non sai dove mettere i piedi. Hai la casa totalmente invasa dai giochi di tuo figlio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Kiss, kiss.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Kiss. Fino a 27 km con un litro.
6: 16 cavalli!
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà.
12: Solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Amore, è fatta.
14: Che cosa?
13: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
14: Sì, vabbè, ma non esiste.
13: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Bob Sinclair su Radio Kiss Kiss, che ha continuato a farci ballare. Per chi ha acceso la radio adesso, sappiate che noi abbiamo ballato tantissimo nella prima ora del Pippo Pelo Show. Lo facciamo ogni venerdì e il momento dance torna venerdì prossimo, nonostante tanti ascoltatori lo vorrebbero già adesso un altro.
1: Però diciamo che non, non l'abbiamo collocato in un orario fisso, per cui a venerdì dalle 7 alle 9 c'è il momento dance.
0: Ma poi Picca non si ripete, lui fa una volta e poi va. È come quando vai al bagno, fai una volta e poi vai. Non lo so, però uno fa una volta e poi va.
1: Allora abbiamo Claudia da Martina Franca. Ciao Claudia, benvenuta su Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Adriana.
0: Ciao Claudia, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Pippo.
0: Ciao, piacere.
1: Come stai?
2: Molto bene, grazie. Sono in fase di arrivo al lavoro.
1: Ok, allora Claudia, oggi stiamo buttando e stiamo salvando gli ex, ovvero le persone importanti che comunque hanno fatto parte della nostra vita. Tu ci hai scritto: dipende da come ci si lascia in un rapporto e da questo dipende se lo si salva o lo si butta un ex, è vero?
2: Esattamente. Allora, il mio ex storico, quello di 8 anni, siccome abbiamo avuto un rapporto turbolento, l'ho buttato via, nel senso che insomma non c'ho più contatti social, mm-hmm. ho cancellato il numero di telefono, se lo vedo cambio strada e quant'altro.
1: Ah, addirittura? Ma perché hai ancora un po' di rabbia nei suoi confronti, un po' di risentimento?
2: Molta. Mi ha trattato veramente male.
0: Ah, vedi?
1: E l'hai bloccato su tutti i social, perché poi...
2: Sì, cancellato anche tutta la famiglia, bloccata tutta la famiglia.
0: Tutta la famiglia, sorella, povera
1: cugini,
0: mamma,
1: la madre, il padre.
0: La mamma, io so che era una brava donna, perché l'hai bloccata?
2: Quando dormiva...
0: Ma sì, mamma non era una brava donna?
2: Ma anche no.
0: Anche no, vedi.
1: Perché non ti vedeva di buon occhio, non le stavi simpatica?
2: Faceva buon viso a cattivo giorno.
1: Okay,
2: davanti
1: okay.
2: Era una faccia e dietro un'altra.
0: Che lena doppia faccia. Dalle nostre parti si dice
2: esatto.
0: Così. Esattamente. Da noi, cioè, io sono di Salerno, a Salerno il santo patrono è San Matteo, che è noto per essere il santo dai due volti, dalle due facce. E quindi si dice che i salernitani sono doppia faccia. Cioè, nel senso che tu davanti ti dicono una cosa, appena tu volti le spalle te ne dicono un'altra. Hai capito? Più o meno si dice così. Storicamente.
1: In generale, sì. No, non solo i salernitani, voglio dire, le persone mediamente, una certa categoria di persone.
0: Sono doppia fa, sono come San Matteo.
1: Esatto. Allora, Claudia, oggi mi hai fatto riflettere sul fatto che quando adesso ci si lascia, non solo devi lasciare la persona e devi dimenticarla, ma devi anche avere a che fare con tutta la storia digital. Cioè
2: esatto.
1: Tutti i social, i parenti sui social, chi viene a spiarti, tu che non vorresti più vederlo, o da un lato vorresti vederlo. Quindi tutto, quella è un'altra affair proprio.
0: Claudio, quanti ex hai avuto?
2: Allora, in tutto tre. L'ultimo, sì, è l'ultimo con cui sono stata 3 anni, era il risvolto della medaglia. Perché l'ho lasciato io? Perché c'era una situazione un po' complicata, nel senso che lui aveva già 2 ex mogli, 2 figli.
0: E quindi lo salvi lui, non lo butti?
2: Lo salvo perché mi sono lasciata in buoni rapporti. L'ho lasciato io, tant'è vero che adesso è diventato nonno, l'ho rivisto spingere il carrozzino,
0: sono stato
2: tranquillamente, conosciuto il nipotino.
0: Ah, fantastico, va
2: però,
0: bene.
2: Però non lo contatto.
0: Certo, perché è pericoloso.
2: Sì.
0: Grazie Claudia,
2: sì.
0: Grazie
1: Kiss
0: mille.
1: Kiss a te, baci.
0: Baci, ciao, Kiss a te, buona giornata. Andiamo a Milano dove c'è Luca. Ciao Luca.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao Luca. Allora, ex da salvare, ex cosa? Un rapporto importante?
3: No, io penso che le fidanzate, poche fidanzate, perché alla fine sono diventato anche papà giovane. E quindi a 22 anni ero papà. Ma le fidanzate serie che ho avuto io le salvo tutte.
1: E la mamma di questo figlio è ancora nella tua vita oppure no?
3: Sì, siamo assieme da 20 anni, ho 2 figlie.
1: Ok.
3: E quindi, ma è grazie a loro che poi ho conosciuto mia moglie, ho potuto instaurare un tipo di rapporto con mia moglie e mi ha portato avanti fino adesso. Quindi non vedo di essere così cattivo con loro.
1: Ma tua moglie è gelosa dell'ex?
3: Sì, abbastanza.
1: Abbastanza. Le conosce pure? Sa chi sono?
3: Ma una l'ha vista e l'altra in foto. Mi fa cavoli, ma sono tutte uguali, perché a me piacciono le ragazze ricce, mi piacciono le donne ricce.
0: Scusami, la donna riccia non l'avevo. Carosone cantava una bellissima canzone. Senti, ma dove diciamo tua moglie dov'è adesso in questo istante?
3: Mia moglie lavora.
0: Lavora, quindi siamo certi che non ci sta ascoltando.
3: Non lo so se mi ascolto o meno.
0: Se ti ascolta, tu stai salvando l'ex e dici che lei non vuole manco saperne, manco sentirne parlare. Non è proprio
3: io le salvo per il fatto che mi hanno fatto crescere, non vedo il motivo per cui non mi hanno fatto niente di male, anzi
0: esatto,
3: sono io che ho fatto a loro, le ho lasciate io.
0: Le ex e fanno quindi... crescere, ma io sono d'accordo con te. Sono d'accordo con
1: le
0: te.
1: Le segui su Instagram?
3: No.
0: No. Attenzione, abbiamo
3: accedere ai social.
0: Abbiamo al telefono la moglie di Luca. Benvenuta.
4: Pronto?
1: Riconosci la voce?
0: Aia. Aia.
4: Pronto?
3: Io devo andare, mi stanno chiamando da un'altra parte.
4: Pronto?
1: Pronto?
0: Grazie Luca, grazie mille.
1: Kiss a te, stai ciao, sempre con noi.
0: Kiss a te, ciao.
1: Ciao.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Io sono sposata due volte e con il mio ex marito vado d'accordo tantissimo, veramente ci vogliamo bene e sono 13 anni ormai, quindi quello che dice il signore di prima non è vero, vero, io sono sposata, ho una bambina con il mio nuovo marito che ormai ha 10 anni e noi andiamo veramente d'accordo.
0: Andate veramente d'accordo.
1: Con l'ex marito, quindi un po' una famiglia allargata.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
6: Il mio ex, nonché padre di mio figlio, io non lo tollero, non lo digerisco, no.
0: Buttiamo.
6: Va più d'accordo con il mio attuale compagno che con me.
0: Ah, vedi, addirittura mantiene un buon rapporto con l'attuale compagno, che
7: buongiorno,
0: non è geloso.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Non posso non entrare in questo argomento.
0: Entra.
7: Persone importanti della vita, sì, è vero, non si possono dimenticare. Io ancora mi porto gli strascichi di una situazione particolare. Approfitto del momento. Par, lei capisce sicuramente. Ti amo. Un abbraccio, ciao.
1: Lei capisce sicuramente, ma era un messaggio così.
0: Era un messaggio in codice
1: anonimo,
0: per l'ex. Bar,
1: sì.
0: Come l'ha chiamata? Bar?
8: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
8: Buongiorno. Io di tutte le mie ex ne ricordo una in particolare, l'ultima, Francesca di Olevano. No, non la butterei, anzi. Ho un bel ricordo di Francesca, anche se poi è finita, vabbè. Doveva finire comunque.
0: Però questa localizzazione
8: non la butterei, Francesca.
0: Poteva evitarla la localizzazione.
9: Complimenti Francesca.
1: Anzi, secondo me la vorrebbe anche riprendere.
0: Ma
1: un
0: magari
1: po',
0: Francesca c'ha una nuova vita, questo la localizza. Da quanto Francesca
1: vabbè.
0: Ce l'hanno a Olevano.
1: Buongiorno
10: Tusciano. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Andrea da Carbonio. Io la mia ex la dimenticherò mai.
1: Perché?
10: Diciamo che mi ha fatto capire esattamente quello che non voglio dalla vita.
0: Non voglio dalla vita, quindi la dimenticherà mai.
10: Lei ha sempre subito violenza da parte dei genitori, della mamma soprattutto, violenza a livello fisico e psicologico.
0: Dio.
10: Ed è l'unico linguaggio che conosce per rapportarsi con chiunque altro.
1: Beh,
10: e io
1: certo.
10: Ne ho subito parecchie.
0: Vabbè, certo,
1: ma questo ci dispiace.
0: Questa è una situazione
1: perché
0: brutta,
1: noi apprendiamo e impariamo a conoscere l'amore proprio da quando siamo bambini nel rapporto con i genitori.
0: Assolutamente
1: allora,
0: sì.
1: Grazie
0: ahimè.
1: A tutti quelli che ci hanno mandato note vocali. Arriva su Radio Kiss Kiss Katy Perry. Questa è Firework.

0: pezza.porn New Kiss.
1: Com'è il meteo, Giannini? Tu che sei esperto? No, mi fido di te. Meglio sentirlo dai nostri amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'arrivo di un fronte perturbato provocherà in giornata un peggioramento soprattutto sulle regioni settentrionali. Nelle prossime ore rovesci e acquazzoni sempre più diffusi al nord e sulla Toscana, tempo più asciutto altrove. Nel pomeriggio il peggioramento si accentuerà al nord e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Andrà meglio altrove. Massime tra 13 e 16 gradi al nord, tra 15 e 23 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro.

0: Scopri di più su Conad.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: Piuttosto, Where is my babysitter?
1: Che è difficile da trovare, più del marito.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, 9:48 del mattino. A proposito di babysitter, sentiamo questo messaggio.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono una tata.
1: Che bello.
2: Dire che è un lavoro meraviglioso, impagabile.
1: Beh.
2: E niente, perché in realtà ho rinunciato al mio studio, alla mia vita per questi bimbi.
1: Ma che bello, ci ha colpito però questo impagabile. Invece abbiamo scoperto che si paga giustamente.
0: Giustamente.
1: C'è una forbice decisamente larga, secondo
0: sì,
1: me.
0: Allora,
1: cosa fai?
0: C'è la differenza tra le babysitter e le tate. Le tate sono un pochino più, come dire,
1: La tata è la vice mamma.
0: Una figura
1: proprio,
0: educativa di riferimento, ecco, bravo, è una vice mamma.
1: La vice mamma proprio.
0: Però per quanto riguarda le babysitter, 25 ore settimanali con bambini sotto 6 anni possono arrivare anche a 1.600-1.700 euro al mese, considerando paga, contributi, ferie, tredicesimo, TFR, tutte le.
1: Adesso me lo
0: per le tate il costo aumenta un pochettino di più.
1: Io non ho tata, no, perché purtroppo non ho fischi di roll. Ma ripeti un attimo, quant'è la babysitter?
0: 1.600-1.700 euro al mese.
1: Oh, ok. Devo andare inoltre a una domanda, torno subito.
0: Io voglio salutare la Teresa. Io ho avuto la fortuna di avere una dirimpettaia di casa, una vecchia casa dove abitavo, che ha cresciuto per i primi 3 anni e mezzo
1: Lorenzino.
0: Mio figlio Lorenzo. Ed vicina. È stata una vicina di casa. Che...
1: improvvisata, quindi, no? Che sono le migliori,
0: no, no.
1: Non lo faceva, lei faceva proprio.
0: No, faceva per bene. Grande Faccio. Teresa. E tutt'oggi mio figlio ogni anno, almeno un paio di volte all'anno, la va a salutare e si ricorda perfettamente tutto quello che ha passato con lei.
1: Indelebile. Anche mia mamma l'ha fatto, la babysitter. Poi hanno visto come ha cresciuto noi, hanno detto: signora, lasci stare, facciamo noi. Ma
3: avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, superstar, anche essere superstar ti leva tanto tempo dalla famiglia, non sai cosa fare, non sai...
1: E le superstar infatti sono cinture nere di babysitter, doula, e tanti matrimoni sono stati rovinati proprio per quello.
0: Ma a proposito di babysitter, se ne avete una, allora gli potete lasciare i pargoli e venire a una delle quattro tappe del Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, ci
0: Torino,
1: siamo.
0: Torino, 29-30 maggio, Baia Domizia, 12-13 giugno, Viareggio, 26-27 giugno, Pescara 10-11 luglio, ogni tappa due giorni di emozioni.
1: Ragazzi, la musica più bella torna in piazza.
0: Il giorno 1 ci si diverte nel villaggio di Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione, DJ set. Nel secondo si continua a fare casino nel villaggio, poi la sera il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Insomma, ragazzi,
1: modestamente, basta una parola per definire tutto, anzi quasi due, facciamo tre.
0: Kiss Kiss Way, il tour

0: dalla bellissima Kiss of Glass dei Linkin Park. Bella. Ragazzi, c'è la storia della musica mondiale.
1: A tema, fra l'altro, perché adesso la colazione la fanno a Pechino, non in America.
0: Allora,
1: sono là.
0: Questa band, grazie a questa canzone che dà titolo all'album, uno degli album più mitologici della storia della musica, del 1979, Breakfast in America, ha fatto per tempo credere che i Supertramp fossero americani.
1: E infatti,
0: i Supertramp sono britannici.
1: Ma tante band hanno questo equivoco. Però adesso ascoltiamo, ragazzi, cosa?
0: Breakfast in America.
1: Ho avuto fame, non so perché.

0: Supertramp, Breakfast in America 1979.
1: Esatto, good morning Kiss Kiss. Guarda la nostra Carolina, lei no, lei ha fatto la tata agli annutoli da sola.
0: No,
1: sì.
0: Però per un periodo invece di prendere la dula, sì, ha preso la mula.
1: La dula. Ma che mula, tu fai la dula. Non usciamo più.
0: Il toro che andava dietro alla...
1: Ah, sì, perché è vero,
0: per la babysitter.
1: Per la colpa di babysitter sono dei matrimoni che sono andati. Ma parliamo d'altro, parliamo che fra poco ci sarà il caccia alla bufala e poi parleremo sempre di queste figure importantissime. Intanto voi preparatevi e adesso ascoltiamo
0: Lady Gaga, Deutsche Runaway.

0: Che canzone, che video, che roba. Lady Gaga e Ed Sheeran, molto bella.
1: Caccia alla bufala.
2: Attenzione, ho sentito una marca, non si può dire, in cuffia, ma adesso è arrivato il momento del caccia alla bufala.
0: Te la ricordi? Che hai sentito?
2: Era una marca di un'auto, non la posso dire, la dirò dopo. Adesso parliamo di cose importanti, cioè caccia alla bufala, siete tutti pronti? Per i nuovi amici, perché ci seguono tanti nuovi da poco, hanno detto ragazzi, siete molto bravini, o hanno sbagliato radio, o siamo bravini, secondo loro.
0: Bravini, allora partecipate. Bravini.
2: Ini. Partecipate al caccia alla bufala, vi spieghiamo come funziona. Leggeremo tre notizie, una è una bufala fra le tre. E chi indovina, Giannini?
0: Chi indovina? Il più veloce vincerà non solo i nostri gadget, ma stamattina ci mettiamo dentro anche 2 ore settimanali con una babysitter.
2: Paghi tu però.
0: Se non avete figli, ore. Ci fate quello che vi pare.
2: No, se non avete figli, ve li diamo noi in prestito. Siamo pronti? Cominciamo. Dai. Notizia numero uno. Ci trasferiamo nuovamente in Cina. Perché sta facendo discutere il trend beauty del high school. Non so se l'ho detto bene, ma praticamente letteralmente il cranio alto. Sì, c'è questa moda fra i giovani, sì, ragazzi. Cercano di modificare la forma della testa per ottenere un profilo considerato più armonioso e fotogenico.
0: Vabbè.
2: Ai tempi già fecero danni con le donne che facevano il piede, le mettevano il piede nella scarpa piccola, rovinata. Ma fanno con la testa. Cercheranno delle teste d'uovo, probabilmente. Contenti loro, contenti tutti. Notizia numero uno.
0: Notizia numero due, il cantante Mick Jagger durante una recente intervista per la promozione del suo ultimo album insieme alla band avrebbe dichiarato di aver avuto una parte importante nello scioglimento dei Beatles. Ha rivelato addirittura di aver imbastito un progetto per un duo con John Lennon poco prima che questo fosse ucciso a New York. Sui social, dopo le dichiarazioni, sono nate molteplici teorie del complotto, diventate subito virali. Insomma, strana storia. Notizia numero due.
2: Vai di complotto, quando si sa benissimo che i Beatles sono ancora tutti vivi e vive sul loro pianeta. Notizia numero tre. In Corea, una donna, a Seul praticamente, è diventata virale dopo aver postato una bizzarra pedicure del suo gallo domestico. Sì, e praticamente gli ha decorato le unghie con lo smalto colorato. Vabbè, il gallo ha iniziato a fare le unghie, ma ovviamente è diventato virale, tutti quanti a criticare, ha detto ma nessuno si interessa del gallo. Ma il gallo non ha detto nulla, era contento dello smalto. Si era un po' preoccupato quando lei ha acceso il forno per asciugare lo smalto. Il gallo ha frainteso, il forno acceso. Poi ragazzi, non gli ha fatto, vedi? È ora di dire che questa è la numero 3. Tocca a voi adesso. Qual è la bufala? Aspettate via di Giannini, se no perdete il turno. Qual è la bufala secondo voi? La numero uno? I cinesi vogliono la testa d'uovo. O la numero due? Mick Jagger è la vera Yoko Ono. O la numero tre? Smalto per il gallo.
0: E allora via! 347-490-0042. Vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, ma soprattutto la bufala qual è stamattina? Dai che facile, dai!

0: Ci siamo, siamo pronti per la premiazione.
1: Esatto.
0: Sai chi ha vinto questa mattina?
1: La tigre.
0: Attenzione, vai. Avanza una
1: la tigre di Cremona.
0: La prossima volta lo chiama da Sasso o niente. Buongiorno Antonella.
2: Buongiorno.
0: Chissà te. Allora, giusto, no? Da Cremona, ha detto Giannini.
2: Sì.
0: Perfetto.
2: Sì,
0: allora, Antonella, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: È la seconda.
0: Ma certo.
1: Bravissima. Nessuna rivelazione di Mick Jagger che avrebbe anche fatto sciogliere i Beatles, dai.
0: Anche perché adesso è impegnato col nuovo album, non può. Senti, così giusto per sapere, Antonella, tu sei stata babysitter, hai avuto una babysitter, hai fatto la tata, l'hai avuta una tata?
2: No.
0: Niente, cresciuta da sola, bello, meglio così.
1: Fa tutto, se chi fa per sé ve la fa per tre.
0: Complimenti. E allora, Antonella, ti mandiamo tutti i quanti gadget, te li mettiamo fra il Duomo e il Battistero lì in Piazza Cremona, ok?
2: Va bene, d'accordo.
0: Basta ritirarli, mi raccomando.
2: D'accordo.
0: Kiss kiss a te, Antonella.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Intanto non le abbiamo salutate tutte le babysitter, le date, le golf, le badanti. Salutiamo le badanti che ci tornano comodo.
0: A noi sì.

0: DJ Snack.
1: Yeah.
0: Snack.
1: Ho fame.
0: Three Kids in the Dark, questa è Radio Kiss Kiss, 10:16 del mattino.
1: Sì.
0: Sempre a proposito di case, di bambini.
1: Babysitter, tate, noi abbiamo parlato, salutate, no? Tutte le tate, le visite anche le badanti. Ma c'è, sono delle figure particolari nate proprio come futuri babysitter.
0: Sì, oh. Perché la soluzione ideale per chi ha la fortuna di averli sono i nonni.
1: Oh. Certo. E non solo come babysitter, anche per la pensione, ricordiamo, importantissimo.
0: Molti nonni moderni però sono un po' recalcitranti perché hanno ancora voglia di viversi la vita, godersi la vita. Allora quando i figli dicono ci sono,
1: ma i nonni,
0: puoi tenere i nipoti nonni, oh, ma di che io devo andare a fare?
1: Ragazzi,
0: devo fare la parapendio, devo andare in kayak, mica, oh.
1: Ciao, da fare spinning, devo fare tutto.
0: Però
1: perché anche si è alzata l'età, ma
0: vabbè, certo.
1: E i nonni, dai, su.
0: Però cari nonni, sappiate che prendersi cura dei nipoti non è solo un gesto d'amore familiare, ma un vero e proprio allenamento per il cervello. Infatti, secondo una recente ricerca condotta su quasi 3.000 nonni inglesi, l'impegno nel caregiving ha degli effetti super positivi su memoria e capacità verbali. Quindi portare a scuola i bambini,
1: nipotini,
0: parlarci,
1: certo,
0: preparare i pasti, insomma starci attenti, vi fa stare bene
1: e aiuta e stimola soprattutto a combattere la demenza.
0: Esatto, quindi non sacrificatevi perché vi fa bene.
1: Ancora si devono sacrificare i nonni, secondo me che stanno facendo già tanti sacrifici, ragazzi.
0: Certo, con parsimone, perché sennò li

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Yes, yes. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Kiss, kiss.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Kiss, kiss.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss, kiss.
9: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Kiss Kiss!
14: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce!
0: La musica più bella! Suona solo su Radio K.

0: Annalisa canzone estiva, quando torni Annalisa, quando torni?
1: Dipende, sta aspettando, sta cercando una tata, se no non può liberarsi.
0: Ha ragione, ma non c'ha figlia Annalisa.
1: Si porta avanti col lavoro, prenderà una dulla. Adesso le VIP prendono la dulla.
0: Attenzione, perché c'è una figura professionale a proposito della gestione della casa e della famiglia, che il cui nome evoca già una figura mitologica, il maggiordomo.
1: Porca miseria.
0: Allora, a dispetto dei fumetti, romanzi gialli, film,
1: che è sempre il colpevole, non ricordiamolo.
0: Il maggiordomo è una vera professione d'élite con possibilità di guadagni davvero considerevoli.
1: Sì, stiamo parlando di che cifre più o meno?
0: Allora, innanzitutto parliamo di José Robles, che conferma questa roba, che ha aperto una scuola di maggiordomi a Roma, che dice che ha fatto il maggiordomo di Mitterrand, Michael Jackson, Madonna. Ha detto che si possono guadagnare, se sei uno bravo e preparato, tra i 6.000 e i 12.000 euro
1: all'anno?
0: Al netto, al mese, al netto. E in più ci sono anche, ti danno la casa, l'auto, le assicurazioni e fondo pensione. Ragazzi, maggiordomo soprattutto per i super ricchi, quelli a cui non puoi dire di no, perché ti chiamano a luna di notte, devi correre.
1: Super ricchi, no? Chiunque di noi ha la possibilità di spendere quei 10.000 euro al mese per avere un maggiordomo.
0: Però
1: no?
0: Devi avere la capacità di supervisionare, che ne so, collezioni d'arte oppure le cantine di grande valore. Io ho la cantina di grande valore.
1: Cantina. Allora tu sai perché? Infatti poi ne parleremo anche dell'origine del nome maggiordomo. Nasce dal fatto della cantina, lo sai?
0: Vero? Maggiordomo.
1: Però io volevo prendere un maggiordomo. Tanto 10.000 euro al mese.
0: Max. Anche 12.000
1: euro. Anche 12. Solo che la casa è talmente piccola, poi in casa o io o lui.
0: O il maggiordomo.
1: E quindi che faccio? Vabbè, faccio io, dai.
0: Ti fai uccidere dal maggiordomo, capito?
1: Ma poi...

0: Allora, mister Noi di Doll, ma vai a sapere perché maggiordomo ha a che fare con le bottiglie? No, mi interessa sta roba.
1: Allora, siamo andati a vedere ovviamente l'etimologia della parola, no? Maggiordomo viene da major, maggiore, quindi grande, e domus, casa.
0: Casa.
1: Perché lui, il maggiordomo, era sovrintendente, lui gestiva anche la finanza ai tempi. Cioè il maggiordomo, il capo del maggiordomo, era figura, proprio non era solo l'addetto alla, diciamo, l'ordine e la pulizia. Aveva gli acquisti e tutto quanto. In Italia. In Italia. Ricordo la canzone. E deriva anche dal Medioevo. Ma in altre nazioni, tipo, guarda caso, Francia e Inghilterra, si chiama The Butler o Bottiglier.
0: Bottiglier.
1: Perché era responsabile della cantina.
0: Che è la cosa più importante.
1: Perché la roba buona, alla fine, la responsabilità. E il maggiore dice, le camere sono... Me ne frega niente, l'importante è che la cantina sia
0: vino,
1: piena.
0: Il vino sta bene?
1: No. Oh. Ma guarda vinello là, oltre che a casa tua, diceva il grande marchese del grillo.
0: Billy Eilish, bad guy.

0: torna la grande Lisa. Sì. Ne parlavamo ieri della
1: Toffoli. Infatti, ma lei aspettava un po' perché cercava la babysitter, che lei ne ha due, eh? Emma, Cecilia e Sebastian.
0: Sì. Te lo ricordi quando quelle iconcine che diceva l'amore è?
1: Col cuoricino. Sì. Ma lei lo canta però, ed è New Kiss.

0: Molto bella questa canzone di Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la Pesce. New Kiss, che bella, brava,
1: bella,
0: brava,
1: bella.
0: Vai. Allora, non per cavalcare l'onda del disappunto riguardo a quei due o tre ragazzi che hanno fatto quella stronzata, scusatemi il termine, permetteteci.
1: Sì, durante il Giro d'Italia.
0: Sì, che hanno rischiato di far cadere il gruppone. Perché c'era uno che li riprendeva il telefonino per fare la cavolata. Però io
1: ragazzi,
0: sono convinto,
1: mica troppo, più di 20 anni, 20, 21, 22, vabbè, sbaglio, quindi altro che ragazzi.
0: Sono convinto, sì? E dimmi il contrario, no, oppure ditemi, sentiamo, il contrario, che questi ragazzi non hanno dei nonni, perché se un nonno ti fa una cazziata e ti dice guarda questa roba, è una cazziata più di un papà e di una mamma,
1: vale,
0: perché il nonno ti,
1: ti
0: mortifica.
1: Che non è quello che ti protegge sempre, però quando ti cazza dici che c'è un motivo triplo.
0: Ecco, non hanno dei nonni, perché se avessero avuto dei nonni questa cavolata non l'avrebbero mai fatta.
1: Incoscienza. Che purtroppo al giorno d'oggi, è vero, qualcuno ci fa notare che non è un problema che i nonni ci sono o non ci sono, le nonne e le nonne. Perché sono tutti su Only Non adesso. Anche loro. Fidati di me, li ho visti.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa. One Express, anche entro le 12. Gold Espresso, ore 12. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss. Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss Kiss.

0: American Girls, trattare bene gli anziani, perché la vecchiaia è una cosa democratica, se non vi salva il trapasso prima o poi
1: ci si passaggio arriva in proprietà.
0: Quindi trattare bene un anziano è come trattare bene noi stessi nel futuro.
1: È una ruota, non volevamo dirvelo, è una ruota.
0: Più di mezzo milione di euro realizzato in 110 truffe tra febbraio 2022 e marzo 2023 è l'esito di un'indagine fatta dai carabinieri, una rete strutturata con base a Napoli, però no, attenzione, per queste cose non c'è da generare
1: geografia.
0: Sono dappertutto. Mezzo milione di euro ai danni di 110 anziani con la truffa del falso carabiniere o falso avvocato.
1: Che per ogni nonnina che riesce a beccarvi
0: o nonnino
1: che di solito fanno vedere, ce ne sono altre vittime. E lo trovo di un triste, perché andare a togliere soldi a un anziano che già prende due soldini di pensione, veramente.
0: Pensate,
1: non è che siano altri reati migliori.
0: Che
1: però
0: era una banda di 10 persone che organizzava proprio dei mini teatrini per...
1: Io questi li terrei, pazzesco, li farei mangiare, bere, li farei diventare anziani.
0: Mamma mia.
1: E poi li farei campare da soli. Adesso arrangiatevi. Quindi, però purtroppo,
0: state
1: ragazzi,
0: state bene attenti ai falsi tecnici, al finto nipote parente, a quelli fuori le poste che dicono ci dia queste banconote perché sono false, le stiamo cambiando a tutti. Oppure il falso carabiniero o avvocato che vi dice è successa una cosa.
1: Tanto, tranquilli, siamo noi.
0: Diffidate di tutti, non fate entrare nessuno in casa, tenete tutti all'occhiello e soprattutto se vi chiamano al telefono chiamate il 112 o chiamate qualche parente, qualche nipote,
1: subito,
0: qualche figlio.
1: Non
0: subito.
1: Spaventatevi mai.
0: Mai.
1: A meno che non sentiate il nome Max e Max, lì tranquilli. Fate bonifici, assegni, contanti, accettiamo anche baratto.
0: Fulminacci, maledetto te.

0: Guarda,
1: ma oggi, porca miseria,
0: dedicati, gli History Kiss, tutti sì, dedicati, compreso quello che sta per partire, al pop rock britannico.
1: Sì, questo però ce lo chiedono
0: prima
1: anche
0: i Supertramp, poi Pink Floyd, ma adesso i Clash, The Clash.
1: Dobbiamo restare o ce ne dobbiamo andare?
0: Non lo so.
1: Te lo suggeriscono loro, infatti.
0: Marta Martinez ci dice andare.
1: Perfetto, allora ringraziamo il dottor Pica, la Control Room, la nostra Lucilla. Domani, sabato, mi raccomando, puntata speciale sabato, visto che abbiamo una certa età, non ve lo garantiamo, ma dovremmo esserci.
0: Uno dei due con la sedia fuori dalla radio.
1: Perfetto, ma soprattutto.

0: tutti insieme. Should I stay or should I go? 1982 The Clash, il nostro History Kiss, e tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Saluto e bentrovati all'ascolto. Il maltempo rende difficile al momento il recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione nell'atollo di Vavu ad Alimata. Dovrebbe essere comunque possibile una prima ispezione ai punti d'accesso della grotta ad una profondità di 50 metri dove si è consumata la tragedia. Quello formato da Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, dalla figlia Giorgia Sommacal, dalla ricercatrice torinese Muriel Odenino e dagli istruttori subacquei Federico Gualtieri di Borgo Manero e Gianluca Benedetti di Padova, era un team esperto. Tra le cause dell'incidente, l'ipotesi di un problema, la miscela di gas nelle bombole o potrebbero aver respirato troppo a lungo ossigeno ad alta pressione. Giunto a Malé l'ambasciatore italiano a Colombo, competente anche per le Maldive, Damiano Frankovic. Conclusa la visita di Donald Trump in Cina, un viaggio storico e fondamentale, lo ha definito il presidente americano, richiamando alla nuova relazione strategica tra i due paesi. Firmati diversi accordi bilaterali e risolti alcuni problemi, il tycoon ha invitato Xi Jinping a Washington per il 24 settembre. Il presidente cinese conferma raggiunte importanti intese commerciali e sull'ampliamento della cooperazione pratica in vari campi. Quanto alla situazione internazionale, il capitolo Taiwan resta quello più spinoso, mentre sull'Iran Pechino ha ribadito che la guerra non porta da nessuna parte e che la strada giusta è quella del negoziato. Trump a Fox News ha ribadito che non sarà consentito a Teheran di avere l'atomica e che l'Iran ha interesse a stringere un accordo. Poco fa, criptico messaggio del portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei, che sui social ha scritto: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. Intanto oggi a Washington, seconda giornata di colloqui tra Israele e Libano, il quotidiano Al-Akhbar, affiliato ad Hezbollah, anticipa una dichiarazione degli Stati Uniti che riassume due cicli di negoziati finora tenuti tra Tel Aviv e Beirut, annunciando una proroga del cessate il fuoco insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione del dialogo. In cambio della fine degli attacchi e del ritiro graduale dell'esercito israeliano, il Libano dovrebbe garantire l'impegno per il disarmo di Hezbollah. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto in Sardegna un centinaio di barche riconducibili a proprietari italiani, ma che battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco. L'operazione, che ha riguardato i porti sardi, ha trovato imbarcazioni fantasma per un valore di 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. I evasori fiscali sono disseminati lungo tutta la penisola. Lo sport, tennis, il Foro Italico si tinge d'azzurro con le due semifinali maschili degli internazionali di Roma, pioggia permettendo. Alle 15:30 Luciano Darderi sfida il norvegese Ruud, in serata Jannik Sinner affronta il russo Medvedev. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi settima tappa, la Formia Blockhaus di 244 km, la più lunga della Corsa Rosa e prima frazione di montagna con un dislivello di 4500 metri, l'antipasto a metà tappa con l'ascesa verso Roccaraso, poi il finale salendo in cima alla Maiella, poco più di 13,5 km con punte massime di pendenza del 14%, Vingegaard, Pellizzari con il compagno di squadra Indeli e Bernal pronti a dare uno scossone alla classifica generale. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

in anticipo di qualche secondo, ragazzi, ma stiamo veramente esagerando. Pasquale Viola, la precisione nel tuo sangue scorre. Buon pomeriggio a tutti da Marta, venerdì 15 maggio, saluto Max e Max che tornano domani, invece noi staremo insieme fino alle 14, accompagnati dalla musica più bella e tante sorprese per voi.

Featuring Khalid con Beautiful People. Iniziamo benissimo questo nostro appuntamento di oggi. Venerdì è una giornata sempre bella, non lo so, io mi sento felice, il venerdì è il mio giorno preferito in assoluto. Ho da dirvi varie cose che credo non vi possano lasciare indifferenti, nel bene o nel male. Prima notizia: se siete felici di questa primavera, che tarda ad arrivare perché tutto è fuorché primavera, del fatto che ancora nevichi in diverse zone d'Italia, incredibile. Ecco, forse non sarete tra quelli più felici nel sapere che il caldo sta arrivando. Ragazzi, sì, sta arrivando. Tra una settimana non arriva la vera primavera, ma arriverà direttamente l'estate piena, e sarà estate piena fino ad ottobre. Sei felice, Pasquale? Felicissimo. Tra venerdì e sabato ci saranno le ultime ondate di maltempo, e poi tra il 24 e il 25 maggio le temperature saliranno parecchio, in molte città italiane si sfioreranno già i 30 gradi. Ora, quanti sono felici e quanti vorrebbero già scappare sul guzzolo della montagna? Ecco, perché ho scoperto veramente quest'anno che ci sono tante persone che l'estate non la vorrebbero per niente.

0: arrivano anche i primi tormentoni, le prime canzoni estive, quindi sarete sicuramente felici del fatto che la settimana prossima arriveranno in molte città italiane i 30 gradi.
1: Marta, qui dove sono io ci sono 4 gradi
0: e, la Peppa.
1: E prima stava nevicando, quindi sì, sono contento che arrivano 30 gradi.
0: Ah, lui è felice.
2: Buongiorno Nato Kiss. Io per esempio non vorrei che l'estate arrivasse.
0: Non fare
2: mai.
0: Così, perché?
2: Ma con i bambini piccoli sinceramente non vedo l'ora per levare tutti i malanni di mezzo.
0: Ecco.
2: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, un abbraccio.
3: Marta, buongiorno.
0: Ciao.
3: Alex da Bergamo, 30 gradi. Oddio, moriremo tutti.
0: Che esagerazione. A proposito, per restare in tema, c'è Calvin Harris che vuole cantarci Summer.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Yes,
9: yes. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
10: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss,
11: kiss. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. Kiss, kiss.
12: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
13: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Fred, dai che siamo pronti per questi 30 gradi. Pasquale, non iniziare a boccheggiare, presto ancora.
1: 30 gradi tutto l'anno.
0: Ah, oh, vedi?
1: Tutto l'anno.
0: Sì,
1: Vincenzo
0: sì.
1: Da Ponza.
0: Non esageriamo, eh.
2: Finalmente ci volevo, non ce la facevo più questo tempo di merda.
0: No!
2: Io odio l'inverno con tutto il mio cuore, anche il fegato, il pancreas e anche parte dell'intestino termico.
0: Hai reso l'idea, amico mio, va bene, c'è qualcuno che allora l'aspetta quest'estate, sono felice. Un'altra notizia che riguarda il caldo, l'estate invece arriva da Rimini, dove il sindaco ha preso una decisione importante che anche in questo caso credo sia divisiva, ma giusta senza dubbio, almeno a parer mio. A Rimini verrà vietato fumare in spiaggia sotto l'ombrellone, divieto esteso anche alle sigarette elettroniche. Il sindaco dice: una scelta che tutela la salute e l'ambiente. Il divieto è previsto in un'ordinanza valida dal 16 maggio al 20 settembre 2026, che prevede per i trasgressori multe da 25 fino a 500 euro. Fine della storia. Insomma, questa cosa sicuramente sarà da esempio a tante altre spiagge in tante altre città italiane, e so che certamente qualcuno sarà felice e qualcun altro assolutamente no.

Nico Santos, saluto invece Antonio che ama pazzamente l'inverno e che già alzo il pensiero che arrivi l'estate. Inizia a boccheggiare tanto quanto il nostro Pasquale Viola.

Sam Smith, Mary J. Blige, adesso novità, qui c'è una bella cassa dritta, atmosfere vicini alla dance, mantenendo però quella delicatezza incredibile che nella voce e nell'animo di questa artista che da poco è stata ospite di Pippo Pelo in Fuori Tutto. Se vi siete persi l'intervista andate a riascoltarla. Arisa con Rugiada.

0: Arisa Corrugiada, il nostro new kiss. Ecco, restando in tema, come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono ufficialmente gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Un vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta Italia, con piogge e temporali diffusi. Nel pomeriggio

0: 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su Conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 € e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 €. Lidl, vale davvero.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss Kiss.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Buon pomeriggio, buon venerdì a tutti da Marta. Esistono anche in Italia dei campionati molto particolari a cui mi farebbe anche piacere partecipare, devo essere sincera. Allora, questo è il campionato dello sputo del nocciolo di ciliegia, che si tiene ogni anno, si svolge a Celleno in provincia di Viterbo, e durante proprio la festa delle ciliegie. E i concorrenti devono semplicemente fare cosa? Sputare il nocciolo di una ciliegia il più lontano possibile. Ma la cosa è diventata talmente seria da avere uno sputodromo ufficiale, categorie maschili, femminili e bambini, record, certificati e partecipanti internazionali. C'è gente che va da ogni parte del globo per sputare il nocciolo della ciliegia. A proposito di ciliegie, ecco, anche quest'anno potremo parlare, ma non lo faremo, di quanto costano le ciliegie.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Night con Forte su Radio Kiss Kiss. Stavo leggendo sta cosa, dice la vasca da bagno, quella però messa in camera da letto, pare che sia molto di tendenza quest'anno. Bella a immaginarla come cosa, ma io penso proprio che in generale la vasca da bagno non sia quasi più presente nelle case degli italiani, perché concettualmente dici sì, mi piace una vasca da bagno perché così poi il weekend sì, mi metto lì, mi rilasso, faccio il bagnetto, ma poi fondamentalmente, ma chi ce l'ha sto tempo di mettersi a mollo nella vasca da bagno? Quindi anche chi si fa la vasca da bagno poi col tempo la trasforma in doccia, magari chi ha dei bambini piccoli tende a volere la vasca da bagno, però col tempo io credo che poi fondamentalmente non venga utilizzata, perché in pochi hanno il tempo di potersi dedicare a un bel bagnetto caldo, quello con la musica di sottofondo e le candele. Sì, l'idea è bella, ma poco fattibile.

Yo Love su Radio Kiss Kiss. E a proposito di vasche da bagno, c'è Enzo da Maratea che dice: l'ho tolta perché inutilizzata per mancanza di tempo, appunto, conferma la mia teoria assolutamente. Dunque, negli anni Ottanta, se chiedevate a un teenager europeo chi era il suo gruppo, il suo cantante preferito, in metà dei casi vi avrebbe risposto i Duran Duran. E se chiedevate qual era la sua canzone preferita dei Duran Duran, in metà dei casi vi avrebbero forse risposto The Reflex. E in effetti possiamo davvero dire che questa fu la canzone che fece fare un salto incredibile nel successo proprio dei Duran Duran. E allora 1984.

Reflex 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. Ve lo dico subito, oggi è venerdì, quindi c'è la geolocalizzazione tramite il dialetto, quindi tra poco vi chiederò di farci ascoltare la vostra voce, quindi di dirci qualcosa di voi, tipo ciao sono Marta, nella vita faccio l'infermiera e mi piace tanto il cioccolato, qualsiasi cosa, l'importante è che ci diciate chi siete, che ci fate facciate ascoltare la vostra voce. Vi spiego tutto tra pochissimo, intanto la musica più bella, Sophie and the Giants and Friends con Golden Nights, Neffa con La mia signorina, ma subito Summer con Pop.

Sophie and the Giants featuring Benny Benassi, Dardas Astrality, Pino Mauro e Batman. Golden Knights su Radio Kiss Kiss. Allora si parte ufficialmente, vogliamo ascoltare la vostra Ugola d'Oro vibrante. Cosa vuol dire? Vuol dire intanto vi ricordo che anche oggi regaleremo i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss, quindi se volete partecipare al gioco dovete adesso inviare un messaggio vocale al nostro WhatsApp che è il 347 490 0042 in cui ci raccontate con la vostra voce chi siete. Non dovete dire l'età perché anche quella sarà poi indovinata, quindi ci dovete semplicemente dire il vostro nome. Ciao, sono Marta, nella vita faccio la segretaria e amo molto i cavalli infinitamente. Poi se ci volete raccontare anche altre cose non c'è problema, un messaggio massimo di 15 secondi, 20 secondi in cui ci raccontate qualcosa di voi. Fateci ascoltare la vostra voce, mi raccomando, belli frizzanti. 347 490 0042. Ah, c'è anche l'intro, scusa Pasquale, avevo lanciato pensando che partisse alto. Bene, bellissima questa canzone, Ciaffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Dimmi.

0: That's what I want su Radio Kiss Kiss. Allora vi faccio ascoltare, ho scelto chi geolocalizzeremo oggi. Vi faccio ascoltare la voce di Alessio, voi dovrete dirci secondo voi, se ascoltando il suo accento, di quale città d'Italia potrebbe essere Alessio, e addirittura tramite la sua voce dovete dirmi Alessio quanti anni ha. Sentite un po'.
1: Ciao, buongiorno, sono un consulente commerciale e nella vita ho la passione delle auto d'epoca e di gare Spartan Race. Per chi le conosce, il pubblico che le conosce, sono gare nel fango abbastanza folli.
0: Bello.
1: Buona giornata a tutti.
0: Allora, avete ascoltato la voce di Alessio, che ha una vita bella dinamica e delle passioni molto particolari. Quindi, insomma, quanti anni ha secondo voi Alessio e di dove potrebbe essere? Ragazzi, scatenatevi, basta le presentazioni, perché adesso ci concentriamo soltanto su Alessio. 347 490 0042. Quanti anni potrebbe avere e di dove potrebbe essere?

0: Chissà te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chissà te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
5: kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Kiss,
6: kiss. Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia. Di design unico in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Ossessione Samurai J. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Alessio, una voce molto bella, tra l'altro ha delle passioni molto particolari. Dovevate provare a indovinare la sua età e anche la sua provenienza. Devo dire che sull'età ci siete andati abbastanza vicini, sulla provenienza sentiamo un po'.
1: Alessio ha 36 anni e di Salerno.
2: Marta, sono Salvatore della provincia di Potenza. Alessio, secondo me, è toscano e c'ha 37 anni.
3: Ciao, sono Claudia di Arezzo. Secondo me Alessio ha 40 anni ed è di Perugia.
0: No, siamo andati oltre con l'età. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi. Chiediamo a questo punto magari un indizio, qualche indizio ad Alessio. Ale, dici qualcosa di più di te.
4: Allora, indizio sulla città. È una delle poche città in Italia che ti permette di vivere sia il mare che la montagna nel giro di una mezz'oretta.
0: Ok.
4: Indizio sul prodotto culinario: le pallotte cace ova.
0: Le pallotte
4: cace ova. Indizio molto specifico, buone. Ecco. Indizio sull'età: vi dico l'anno di nascita di Ed Sheeran.
0: Oh, una bella annata, caro mio. Allora, vi ha detto un po' di cose. Di dov'è Alessio e soprattutto quanti anni ha? 347 490 0042. Adesso c'è Taylor Swift.

0: allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
8: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Kiss, kiss.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Kiss, kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Pasquale Viola, sentivo una voce fuori campo, ero io, Pasquale Viola, ero io. Allora, siamo riusciti a geolocalizzare Alessio, siamo riusciti anche a indovinare quale sia la sua età. Ricordiamo che il più rapido, colui o colei che ha indovinato appunto il tutto, porterà a casa i gadget ufficiali di Radio Kiss Kiss. Sentiamo!
1: Ciao, sono Antonio, dalla provincia di Foggia, precisamente San Severo.
0: Bello.
1: Il nostro caro amico innanzitutto è abruzzese, Cace ovo si fa solamente in pochissimi posti dell'Abruzzo, vicino alla costa. Potrebbe essere che abbia 34 anni e la città è Pescara, ok? Un bacione a tutti, kiss kiss, ciao!
0: Ciao!
2: Bravi, sono Alessio, 34 anni e sono di Pescara, fantastici!
0: Complimenti ad Antonio. Tante persone hanno indovinato la località, ma in pochi sono riusciti a beccare l'età esatta. Però Antonio è stato particolarmente veloce ed è lui che si aggiudica ufficialmente i gadget di Radio Kiss Kiss. Bella questa qui, energia, i Fool's Garden con Lemon Tree e quel momento in cui il bicchiere cade e si rompe per terra.

dovrebbe suonare. Tu suonavi uno strumento, aspetta, il violino. Il piano. Beh, hai capito, Pasquale Viola. E il suo futuro da musicista. Dirige l'orchestra e chiudi tutto, Pasquale, perché anche oggi abbiamo finito. La bottega riapre lunedì. Intanto voglio mandare un altro abbraccio ad Antonio, che ha vinto appunto nel gioco della geolocalizzazione e che si è commosso per il fatto che riceverà i nostri gadget. Un abbraccio mega galattico a chiunque abbia giocato con noi. Io vi lascio con Marco e Raff e vi do chiaramente appuntamento a lunedì e vi lascio con un history bellissimo. Sade! Ciao a tutti, chi si sta Marta?

0: perché sapevo che avevi delle falle al tetto, penso che tu le abbia.
1: No? Perché racconti queste cose alla radio? Il regista non le vuole far sapere.
0: Alla Chiara Mansino in redazione, che sta per fidanzarsi anche lei, finalmente.
1: No, ma non lo vuole far sapere, non devi dirle queste cose.
0: Lo so.
1: Ci sono delle

0: Madonna.
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao.
1: Le cose che non vanno mai dette sono le cose belle.
2: Sì.
1: Una buona notizia, una promozione al lavoro, un viaggio. Perché come lo dici puntualmente succede qualcosa.
0: Perché?
1: E te la pigli in purpetto.
0: Perché? Visto che t'ha prendi in purpetto, come hai detto tu.
3: In purpetto.
0: Va tappia lì. Perché la gente porta sfortuna. Le persone sono veramente invidiose. Io credo davvero che alcune persone emanino certe energie negative.
2: Sì,
0: queste energie negative, quando tu fai una cosa bella,
2: si
0: ti
2: rispecchiano su di te e ritornano. Allora, questa nostra ascoltatrice si collega ovviamente a quello che abbiamo detto subito a inizio programma, perché vogliamo collegarci a quello che ha detto Anne Hathaway.
0: Giusto per dire Anne Hathaway, Anne Hathaway è protagonista in Il Diavolo Veste Prada 1 e 2.
2: Certo, sì,
0: e poi la ricordiamo anche nel film Batman. Io la ricordo come Catwoman nel film di Nolan.
2: Sì, proprio perché è uscito da pochissimo.
0: Dove Batman arriva, fa: io sono Batman. E tu? E lei?
2: Sì, diciamo che visto che Il Diavolo Veste Prada 2 è uscito da pochissimo, tra l'altro l'ho visto ieri al cinema, questa è una piccola parentesi, e lei ha rilasciato un sacco di interviste. Tra le varie cose che ha detto proprio questo, cioè: viaggia e non dirlo a nessuno,
0: trova un partner e non dirlo a nessuno,
2: vivi felice
0: e non dirlo a nessuno. Tutto questo perché? Perché le persone rovinano le cose belle.
2: È un po' quello che diceva l'ascoltatrice nel vocale di prima.

0: E quindi siete d'accordo che ci sono alcune persone che tra virgolette portano sfortuna, o meglio ci sono alcune persone che decidono di
1: No, nel senso vanno un po', anche se non te lo dicono, ti fanno solo quella faccia che remano un po' contro.
0: Cioè se tu racconti una cosa bella ad una persona,
1: tipo,
0: magari la persona non è felice per te,
1: fa finta,
0: e quindi boom, vai con il malocchio, vai con la seccia, vai quelle... con la porta sfortuna.
1: Esatto, con quelle energie negative. Quindi Anne Hathaway ha ragione quando dice che le cose non vanno dette a tutti. Cioè in generale non bisogna dire, cioè non bisogna dire se fai un viaggio, non bisogna dire se hai preso una promozione.
0: Io,
1: le cose belle che ti succedono,
0: ad esempio, ho imparato a tenermele per me. Prima, quando mi succedeva qualcosa di bello, ovunque dicevo, sai, ho vinto questo, sai, ho fatto questo, sai, ho
1: adesso
0: comprato
1: niente.
0: L'auto, boom, ci rubano l'auto.
1: Per esempio Raff, io lo conosco veramente da sempre, ogni tatuaggio che si faceva lo pubblicava sui social.
0: Ho smesso.
1: Adesso penso l'ultimo tatuaggio, se l'è fatto,
0: basta.
1: 18 tatuaggi
0: basta.
1: Fa, pubblicato sui social. Questo
0: pubblicato sui social, sì.
1: Pubblicato sui social.
0: Sì, sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: in realtà ne ha molti nuovi che non sto qui a dirvi.
0: Sì, perché comunque, le persone non sempre sono felici per tutte le cose che tu fai. Anzi,
1: esatto,
0: esistono tantissime persone che del tipo dicono, ah, che bello, sono proprio felice per te. E quando ti dicono che bello, sono proprio felice per te, secondo me, in realtà dentro stanno dicendo, speriamo che ti possa succedere qualcosa per cui tu.
1: Non so se vi è successo, ma l'esempio che sto per dirvi, una mia amica mi ha raccontato di una sua promozione al lavoro, io felicissimo per lei, ma mi è venuto distinto dirle, mi raccomando, non dirlo a nessuno.
0: Il giorno dopo è stata licenziata,
1: no,
0: pensate.
1: No. Però veramente ha preso anche uno stipendio molto più bello, molto, diciamo migliore, ma io subito le ho detto, non dirlo a nessuno.
2: Ma allora non solo la gente è invidiosa e ti rovina le cose, ma le sminuisce pure.
1: Hai
2: ti
1: ragione.
2: Dice, vabbè, ma intanto io avrei fatto meglio.
1: Applausi.
2: Infatti, sei tu.
1: Sempre.
2: Si può dire
1: applausi.
0: Infatti, noi abbiamo imparato a non raccontare più le cose. Quindi, la domanda di oggi che vi facciamo è questa: secondo voi è vero, come dice Anatovi, che le persone rovinano le cose belle? Quindi, se si viaggia non bisogna dirlo a nessuno.
1: Esatto.
0: Se si trova un partner non bisogna dirlo a nessuno.
1: Cioè, se si fanno delle cose bene non bisogna dirlo a nessuno. Cioè, la pensate come lei? Vogliamo sapere appunto se sì o se no. Al

0: Buongiorno ragazzacci.
1: Ciao.
0: Assolutamente sì, io è da anni che non dico più niente a nessuno, e se mi chiedono come va, tutto bene, vaga, generica,
1: vaga.
0: Perché la gente è invidiosissima.
1: Quindi,
0: chi schissa tutti,
1: oggi
0: Simona,
1: impariamo questo, oggi Simona impariamo questo, le persone sono invidiose e quindi non bisogna dire tutte le cose bene, ma bisogna tenersele per sé.
2: Quindi tu sei d'accordo con Anne Hathaway, che appunto è il discorso che ha fatto tra le varie interviste che ha rilasciato, che ha detto quando si fa qualcosa di bello non bisogna dirlo a nessuno, per dirlo anche un'attrice hollywoodiana che, voglio dire, non ha tantissimi problemi, almeno economici, per fare, viaggiare e dire, chi siamo noi per dire che sta sbagliando.
3: Invece io la penso esattamente il contrario. Sono felice, ve lo sbatto in faccia, via le negatività, vai, io sono più forte.
1: Ciao, chissà te. Io invece ti dico che avrei paura. Cioè, mi sono reso conto che quando sono felice nella mia vita, esterno alla felicità, magari i miei migliori amici possono essere felici per me, ma gli altri fanno finta e di conseguenza mi danno delle energie negative, che poi queste energie negative può succedere di tutto. E quindi
2: allora, gli amici stretti sono per fare, altrimenti non sarebbero amici.
1: Mi è capitato
2: stretti.
1: Una volta, ragazzi, sono felice, vado a Mykonos, non vedo l'ora, vado a Mykonos, boom, ho litigato con delle persone lì che stavano con me e lo avevo detto a diverse altre, a tantissimi altri amici miei che poi non si sono rilevati amici.
2: Però l'altra faccia della medaglia è questa ascoltatrice che ha detto: io sono più forte delle cose che mi possono dire, quindi non mi frega, quando sono felice lo dico a tutti.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, volevo dirvi una notizia fresca riguardo la iettatura. Io ieri sono andata dal fruttivendolo prima di andare a giocare a padel.
1: Sì.
3: Sono 6 anni che gioco e non mi è mai successo niente. Ieri la signora mi ha detto buona partita e mi sono strappata un muscolo.
1: E allora vedi? Tu sei andata dal fruttivendolo, il fruttivendolo che magari era stressato, era nervoso, ha visto te mentre lui stava lavorando.
2: Ma che ragionamento.
1: Tu
2: così,
1: dovevi
2: dai.
1: Andare a giocare a padel felice. Buona partita. Il salve.
2: Ho capito, visto? Però hai fatto un giro che adesso il fruttarolo che deve fare, se le ha detto.
1: Che fruttarolo? Fruttivendolo.
2: Vabbè, è uguale, si può dire entrambi. Comunque, che colpa ne ha adesso? Potrebbe anche essere il caso questo.
1: Le persone rovinano quindi le cose belle, sì, no?

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui Ligure. Al centro, come sopra, a sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: al telefono da Francesca. Buon pomeriggio, Francesca, benvenuta in Radio Kiss Kiss.
1: Buon pomeriggio a voi, ragazzi.
0: Allora, senti, tu volevi rispondere alla domanda di oggi. Per quelli che hanno acceso da poco la radio, vi diciamo che oggi vi stiamo chiedendo: ma effettivamente le persone rovinano le cose belle quando magari raccontate a qualcuno una cosa bella che vi è successo? Francesca voleva dire la sua.
1: Sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo. Infatti ho da poco una relazione sana, ho diffuso molto questo termine, la pubblicizzo poco, la racconto poco, non soltanto per riservatezza, perché una relazione sana mette in evidenza, secondo me, cose che molti desiderano, quindi fiducia, rispetto, serenità, e c'è anche un po' di frustrazione intorno a noi, no? E quindi se una persona sente di non avere queste cose, reagisce un po' con gelosia piuttosto che ammirazione.
0: Io condivido il tuo pensiero pienamente.
2: Ma scusami Francesca, tu avevi anche l'esempio opposto, cioè prima ti è capitato di stare in una relazione, raccontarla, condividerla sui social e magari le persone ti dicevano delle cose e tu ne risentivi, cioè hai anche l'esempio opposto.
1: Hai influenza negativa, sì, come no, ma specialmente non soltanto una relazione, anche una frequentazione, puoi avere uno specchio negativo anche da parte di persone che ti sono vicine, perché in quel momento stanno vivendo, non so, dei sentimenti negativi nella propria vita e quindi vuoi o non vuoi te lo trasmettono.
0: E quindi...
1: quindi le cose belle le tengo per me.
0: Ha ragione Anna Hathaway che dice: viaggia e non dirlo a nessuno, trova un partner. Non dirlo a nessuno, ok. Vivi felice e non dirlo a nessuno.
1: Si viaggia è una cosa fantastica, veramente teniamolo per noi. Mi è capitato ultimamente di andare a Praga, l'avevo detto ad un po' di persone, volo cancellato, treno perso.
0: Esiste, non comunque sono coincidenze, non è caso.
2: A prescindere dall'età di qualsiasi nostro ascoltatore adesso, appunto all'ascolto di Radio Kiss Kiss, è un po' cambiato il filone. Cioè prima si tendeva a condividere tutto sui social, adesso sempre meno. Questo è il parere.
0: In ogni caso, Francesca, tu hai condiviso con noi, diciamo, questa tua storia, ci hai raccontato, hai parlato, hai interagito all'interazione del giorno, quindi grazie e Kiss Kiss a te, grazie per seguirci.
1: Grazie ragazzi, grazie mille.
2: Un abbraccio, ciao Francesca.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Kiss Kiss a te.

0: tra i tanti messaggi che stanno arrivando c'è Massimo che ha commentato la telefonata di Francesca che diceva che lei non dice le cose alle persone perché le persone rovinano le cose belle, le persone magari attraggono energia negativa, e Massimo dice: ciao ragazzi, ma quindi Francesca è sfigata e dà la colpa agli altri?
1: Vabbè, questo allora sicuramente le auguriamo di rimanere nella relazione che c'è, perché adesso ce l'ha raccontata qui alla radio.
0: Non è sfigata, ma esistono delle energie negative che attraggono cose negative, quindi di conseguenza meglio non raccontare la propria vita, la propria felicità, meglio non condividere con le persone cose belle.
1: Quello che ti succede, anche che ne so, la promozione, l'auto nuova, no? Queste cose qua.
0: I viaggi, il partner.
1: Meglio se all'improvviso lo scoprono, cioè dicono: ah, ma perché, ma tu... Ah, e ti dicono: ah, ma io non lo sapevo proprio.
0: Perché lo devi sapere? Infatti, perché te lo devo dire?
1: Nella tua testa.
0: Ma chi sei?
1: No, ma infatti non... E a volte queste persone, e lo dico soprattutto ai nostri coetanei, dicono pure: ah no, ma io non so niente, tu poi non metti niente.
0: Non voglio mettere niente. Sono sposato, ho tre figli, mi piacciono le donne, sto anche con altre donne, ma chi lo devo far sapere?
1: Adesso
0: c'ho una macchina grande, c'ho una casa di 300 metri quadrati, e perché devo postare? Per far entrare i ladri a casa. E che c'ho scritto? Scemo
1: addirittura
0: in testa.
1: Ma pensate un po' alla gente, adesso guarda, ci sono... addirittura la gente pensa che la tua relazione non vada bene perché non la metti online. Cioè, noi siamo proprio alla follia oggi.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss Kiss.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
11: più gonfia?
10: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Yes, yes.
12: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
8: Via, via.
12: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella.

0: sempre molto facile indovinare, perché solitamente sono sempre indizi veramente facili.
1: E allora, amici, visto che è tempo di matrimoni, soprattutto con l'arrivo del caldo e dell'estate,
2: è vero,
1: la parola di oggi la trovate ad un matrimonio, quindi scriveteci tutto quello che trovate ai matrimoni. E il numero è il numero delle nozze d'argento,
0: da non confondere con quelle d'oro
1: che abbiamo fatto settimana scorsa, se non sbaglio.
0: Da non confondere con quelle di diamante.
1: E non ho idea di che
0: da
1: cosa
0: non
1: siano.
0: Non confondere con quelle di zaffiro.
1: No, esistono?
0: No. Vabbè, non si arriva giusto per dire. Allora, la trovate a un matrimonio? Vorrei dare un altro indizio, Raff. Vabbè, non lo do. Mi guarda storto. Allora,
1: dallo,
0: no, allora non lo do.
1: Diamo un altro indizio.
0: La trovate a un matrimonio, ma non nella fase del ristorante. Ecco qua, ho dato un grande indizio. Mamma mia, questo è un grande indizio.
1: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento valgono i messaggi scritti e le note vocali.

0: Ripetiamo gli indizi per quelli che da poco hanno acceso la radio. Abbiamo detto che per farvi vincere i gadget di Kiss Kiss bisogna indovinare come sempre la password del giorno.
1: Sì.
0: La parola la trovate ad un matrimonio, il numero delle nozze d'argento, quindi la password che fa vincere i gadget di Kiss Kiss è...
2: Wedding Planner 25.
3: No!
0: Sì, perché io ho detto... No! Perché io ho detto si trova prima della fase in cui si arriva al ristorante.
4: Bouquet 25 la password.
0: Vabbè, però
3: accesso negato.
0: No, perché il bouquet si trova anche durante dopo la fase del ristorante. No, non sempre, alcune volte.
3: Si trova sia prima che dopo. Dipende. In realtà, cioè all'inizio e poi dopo.
5: Buffet 50.
3: Accesso negato.
0: No, non è buffet 50. Abbiamo detto che è qualcosa che si trova prima, magari durante la celebrazione in chiesa.
6: La password è bomboniera 25.
3: Accesso negato.
0: Se le vai a comprare prima, sì, la trovi prima. Allora, voglio dare un altro indizio. È una cosa che trovate, è vero, prima del ristorante. In realtà la trovate anche al ristorante, ma con una funzione totalmente diversa.
5: Faccio 25, chischi.
3: Accesso negato.
0: No, come hai detto tu... E cioè, sia al ristorante, però al ristorante.
3: Al ristorante perché
0: lo utilizzi in un modo.
3: Fuori, diciamo lo utilizzi, utilizziamo
0: fuori la chiesa, lo utilizzi in un altro modo.
3: Attenzione, hai detto fuori la chiesa, quindi stai dando un grande indizio.
7: Patrizia da Sassari, la password è Fedi 25.
0: No,
3: accesso
0: Fedi 25 si trovano all'interno della chiesa, non fuori la chiesa. La parola di oggi la trovate ad un matrimonio fuori la chiesa.
8: La qui password di oggi è Tableau 25.
0: Oh.
3: Accesso
0: occhio
3: negato.
0: Ai piccioni. Occhio ai volatili.
3: Attenzione, perché dovremmo avere il più veloce di voi.
0: Pronto?
3: Che è Giovanni al telefono.
9: Ciao Mark, ciao Raf.
0: Ciao bro.
3: Ciao Giovanni.
9: Allora, la password di oggi è Riso 25.

0: adesso ti lancio il riso.
1: È perché sì, no, al ristorante lo puoi trovare cotto da mangiare, mentre fuori la chiesa ovviamente come, perché porta bene, si dice porti bene.
0: Ma tu sei sposato?
2: No.
0: Meglio così, chi schizza a te?
1: Non ti hanno mai lanciato del riso addosso. Ciao Giovanni, un abbraccio.

0: un omaggio all'American Girls tipica fatta da Harry Styles, che poi omaggia talmente tanto l'America che viene a vivere in Italia.
1: È vero, è vero. Allora, a proposito di omaggi,
0: sì?
1: Devo fare un saluto.
0: A chi devi
1: devo salutare? È doveroso, perché finalmente, caro Alfio, tu sai, no, che negli ultimi due anni,
0: sì,
1: io sono stato un po' alle prese con i vari lavori a casa, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: E non ho avuto bellissime esperienze, ma mettiamola così. Finalmente ho trovato una persona che mi ha fatto dei lavori in casa benissimo e in pochissimo tempo.
0: Ok.
1: E io lo devo ringraziare, perché gli voglio bene a sto ragazzo.
0: Salutiamolo.
1: Salutiamo perché... Diego.
0: Allora vai.
1: Diego. No, niente, è finito.
0: Semplicemente Diego.
1: Sì, volevo dire questo.
0: Scusa,
1: sono felice perché ho trovato una persona che seria.
0: Di che si occupa Diego?
1: Vostro zio.
0: Diego, allora ti ringrazia Ciro, ma tu non hai idea di quanto ti ringrazia Alfio, di quanto ti ringrazia Pasquale Viola. Vedi che fa sì con la testa. Di
1: perché?
0: Quanto
1: perché?
0: Perché il tuo buon umore per noi è linfa.
1: No, l'unica cosa è che queste due settimane mi sono svegliato molto presto, perché ovviamente quando vengono gli operai, vengono presto, loro lavorano, quindi io mi sono svegliato presto. Tant'è che prima, quando sono arrivato presto qui,
0: sì,
1: perché ti ho detto da mezzogiorno qui, verso le 3:15 mi si è proprio chiuso l'occhio, mi sono abbioccato sulla poltrona e chiunque passava di là mi pigliava e facevi video.
0: Ah, ma perciò ti ho ripreso, cioè ti ho trovato con latte e biscotti quando
1: sì, mi sono svegliato con pigiamino.
0: Ti eri appena svegliato, sì, anche con la mutanda smulencia che ti grattavi la chiappa.
1: Esatto.
0: Sì, è questa più
1: attenzione,
0: o meno la scena.
1: Rispondiamo anche a questo amico.
0: Che dice?
1: Che ha vinto probabilmente il gioco dei ragazzi di Marco e Raffo.
0: Ah, ok.
1: Scusate, come faccio a dare l'indirizzo per i gadget vinti? Ho risposto io, andiamo a tentativi.
0: No, sarebbe un po' complicato, troppi
1: prima
0: tentativi. Ti chiamerà direttamente la segreteria di Radio Kiss Kiss, tranquilli. Allora, tra poco la giornata mondiale che va celebrata come sempre nei corrieri. Prima musica più bella.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: questo è subito villaggio turistico, senza togliere ovviamente niente a questo pezzo così estivo. La testa gira su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, vogliamo anche celebrare la giornata mondiale?
1: Sì, siamo pronti, allora però niente. Prima c'è la sigla, vai.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Giornata mondiale oggi.
0: Sì.
1: 16
0: febbraio. No, oggi è 15. No, 15 maggio, se vuoi. È quello lì, è quello lì, quello davanti a te, alle 16:12.
1: Incredibile.
0: Se vuoi 2026, è giusto per essere più precisi.
1: È uguale, è uguale. Giornata mondiale di tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno parlato di un residuo di qualche verdura tra i denti.
0: Ah, cioè che hanno parlato con un residuo di qualche verdura tra i denti.
1: Ma hanno parlato di.
0: Ah, di. Guarda.
1: Oh, con. È uguale.
0: Forse con.
1: Ma è uguale, perché che c'è scritto?
0: Con.
1: Tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno parlato con
0: un residuo. Adesso mi acquista più un senso, riesco quasi a vederla l'immagine. Sì, effettivamente è una di quelle cose che sembrano una sciocchezza, ma sono delle piccole tragedie, soprattutto se te ne rendi conto, boh, che ne so, tipo dopo due ore.
1: Che hai mangiato a pranzo?
0: E nessuno te l'ha detto che ho mangiato a pranzo. Sì. Ho mangiato spaghetti con il sugo.
1: Spaghetti con il sugo fatti da mamma.
0: Cosa avrei dovuto mangiare?
1: Oh, niente, io invece.
0: Ieri sera spinaci.
1: Ah, quindi sono quelli. Adesso nei tuoi denti.
0: Non ce li ho. Però tu riesci a dirlo a una persona, hai qualcosa che io non ci riesco.
1: No, certo.
0: Per me è più facile dire, guarda, sta finendo il tuo matrimonio, tua moglie ti ha tradito,
1: ma
0: piuttosto
1: io lo dico,
0: di dire qualcosa.
1: Ma come ad esempio quando vedo qualcuno che ha la patta aperta, io lo dico per. Come dire, per cameratismo. Per
0: dipende dal rapporto che hai.
1: Ah, non, ma dipende da
0: bravo. Io non ci. Ragazzi, non lo so. Dico. Secondo me il mondo si divide.
1: Dico,
0: un po'.
1: Vai così.
0: No, secondo me il mondo si divide
1: oppure
0: un po'.
1: Oppure glielo faccio direttamente io.
0: Ma che schifo!
1: Guarda la bocca e.
0: Con la lingua!
1: Lo dico io.
0: No, a me risulta proprio di non so per quale motivo. Non me lo chiedere, ma quando vedo uno che c'ha una cosa tra i denti non riesco a dirglielo.
1: Ritorniamo sempre lì. È una questione di sincerità. Tu non sei una persona sincera.
0: Ma no, è che mi imbarazzo.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Kiss, kiss.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss, kiss.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Kiss, kiss!
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid! Fino a 27 km con un solo litro! 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Runway con Lady Gaga e Doici su Radio Kiss Kiss alle 16:23. Noi quasi pronti, però poi non so, dipende, perché io mi rimetto a te, caro Ciro collega.
1: Tranquillo, tranquillo, dobbiamo cominciare subito con la rassegnata stampa, perché allora, questa è bellissima, vai.
2: Rassegnata stampa.
3: Monica, come stai? Vieni a trovare, domani è il mio nome.
1: Domani che vuol dire? È il mio nome.
0: Che vuol dire il mio nome domani?
1: Il mio onomastico.
0: Ah, vedi? Okay.
1: Allora, siamo molto rassegnati per quanto accaduto a Torino. Okay. Una neonata che doveva chiamarsi Daphne.
0: Che bel nome.
1: Le hanno sbagliato il nome.
0: E cioè?
1: Perché il padre, quando è andato all'anagrafe, ha detto: cazzo, come si. Come mi ha detto mia moglie?
0: Aspetta, com'era quel nome lì? Un po' la memoria, un po' l'emozione.
1: E quindi, Nafta.
0: Ma che nafta?
1: L'hanno chiamata Nafta.
0: Ma scusami, ma
1: per un errore, perché era assonante, diceva mi ricorda qualcosa, Nafta anziché Daphne.
0: Ma scusami, ma il papà era a conoscenza del significato della parola Nafta?
1: Sì, però preso dall'emozione, preso da tante cose, la fila dietro, perché stavano tutti i padri lì che dovevano dire il nome della figlia.
0: Capito,
1: tra l'altro,
0: però
1: non è una cosa isolata, perché capita spesso, ad esempio, quante volte Caroline diventa Carolai. Cito proprio CH, Carolai.
0: Okay. Forse un omaggio all'intelligenza artificiale.
1: Esatto.
0: AI,
1: Sebastiano, un amico mio si chiama Bastiano, perché in dialetto Sebastiano si dice Bastiano.
0: È strano che non l'abbiano messo. Che non l'abbiano messo. Ma infatti immagino che anche Ciro fosse originariamente Pier Francesco, e poi Beppe Ciro. Maradona, preso da una certa emozione, ha detto Ciro.
1: Non fare battute. Michael, per esempio.
0: Michael.
1: Si chiama Michael. Proprio Michael.
0: Come no. Comunque, povera bambina, ma glielo cambieranno il nome?
1: No, perché porta bene, perché comunque Daphne non si chiama Daphne, si chiama Nafta.
0: Ah, ok.
1: Fa comunque 20 km con un litro.
0: E speriamo non pesi molto, perché sennò 1,98 € al chilo.
1: Però comunque
0: bambina
1: è andato bene.
0: Perché?
1: Perché al padre hanno regalato dei bollini.
0: Ma la smettete tu e quell'altro nella regione? Madonna, ragazzi, dai, speriamo glielo ricambino il nome, che è pure bello, Daphne.

0: No, però Benson Boone manco a fa così, guarda che Ciro mi è stanco oggi, se poi anche la ninna nanna
1: la ninna nanna
0: meno in me. Allora Ciro, oui, abbiamo ancora di che rassegnarci, perché
2: assolutamente
0: qui...
2: sì, perché ragazzi è successo a Singapore e io non sono stato a Singapore, non mi aspettavo una cosa del genere.
0: Perché
1: Singapore,
0: ci sei stato tu?
1: Sono Singapore.
0: Allora, ricordiamo che cosa è successo a Singapore. Che cosa ha fatto questo ragazzo,
2: allora,
0: francese?
2: Ha preso le cannucce del distributore automatico, le ha leccate tutte
0: e, le ha...
2: e poi le ha, le ha rimesse lì.
0: Allora, fermi, perché adesso io vorrei evitare. No, no, ma toglimela sta basetta.
2: Un 18enne che rischia il carcere.
0: Eh sì, perché certo, noi siamo. Mi puoi mettere la base arrabbiata?
2: No.
0: Mi puoi mettere una base più arrabbiata, che è piuttosto che zen? Perché qui, secondo me, c'è veramente da incazzare.
2: Perché danno fastidio a sé.
0: No, intanto noi siamo il paese del vabbè, dai, è andata così. Là sono il paese del ti metto in carcere se fai una cosa sbagliata. La riflessione era un'altra. Questo ragazzo si è ripreso, motivo per cui il video è diventato virale e motivo per cui è stato denunciato.
2: Ma che imbecille.
0: Adesso tu hai visto.
2: Allora, no, cioè non ci vuole la base incazzata.
0: Quale ci vuole?
2: Vuole la base coglione.
0: Hai voglia. E io la raddoppierei, perché hai visto anche il Giro d'Italia, quel ragazzo che ha cercato di far cadere i ciclisti.
2: Non ne voglio parlare.
0: Allora,
2: non ne
0: il
2: voglio
0: problema
2: parlare
0: qual è?
2: Perché è veramente vergognoso.
0: Il problema qual è? Che questi ragazzi si filmano, capito? Cioè non è che in quel momento stanno facendo una bravata, in quel momento loro stanno creando un contenuto.
2: Sì, sì, sì,
0: cioè
2: sì,
0: è cambiata la prospettiva delle cose.
2: La
0: e
2: prospettiva
0: mi farà...
2: della minchiata è
0: sì,
2: cambiata.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè lui non stava leccando cannucce, l'altro ragazzo non stava cercando di far cadere i ciclisti, stava creando engagement.
2: Sì, sì, sì.
0: E io vi prendo a schiaffi.
2: Sono
0: vi,
2: d'accordo.
0: Vi ficco con la testa.
2: No,
0: nella...
2: aspetta, però la questione del Giro d'Italia
0: è
2: veramente, ragazzi, è grave.
0: È gravissimo.
2: No, perché passa l'esempio, voi divertiamo, ci andiamo a spingere gli atleti. Eh no,
0: ma
2: ragazzi,
0: non sono immaturi,

0: Techno Junk of the Art su Radio Kiss Kiss.
1: Adesso l'ho capito.
0: Allora, abbiamo avuto modo io e te di fare quattro chiacchiere con Ermal Meta lì a Sanremo e devo dire che è stato veramente piacevole parlare con
1: lui. Ma soprattutto cade a pennello il titolo della sua canzone.
0: Come si intitola?
1: Calma metafisica.
0: Proviamoci, dai.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa.

0: Summer con Potential, il suo ultimo singolo, e adesso invece vediamo quali saranno gli ascoltatori che avranno sbagliato, quali saranno quelli che invece avranno beccato il pezzo di un cartone,
1: cartone animato famosissimo. Andiamo avanti.
2: Devil Man.
0: Cosa?
2: No.
0: Bisogno.
3: Basta. Ciao Kiss.
1: Questo è indiavolato.
0: Se, allora, se questo, questa performance voleva significare Devil Man, la sigla, no, caro amico, sbagliato.
1: Vai. Prepiamo.
4: Cioè, ragazzi, secondo me è Gigi la trottola, eh? Sono Angelica da Bari.
1: No, Angelica, sbagliato.
0: Anche perché io e Ciro abbiamo detto che non lo conoscevamo, ma conosciamo bene Gigi la trottola,
1: esatto.
0: E Devil Man.
5: Per caso è il cartone animato Galaxy?
1: Ah, no, per caso.
0: Galaxy.
1: No,
0: non è quella.
6: La canzone del cartone animato è Fantamas. Ciao da Cristiano.
1: Fantamas? Che è Fantamas?
0: Non lo so.
1: Non esiste Fantamas.
0: No, c'è una consonante sbagliata.
1: Secondo me stava bevendo.
0: Compro una consonante.
7: Buonasera, è Fantaman. Fantaman.
1: Sì.
7: Incredibile sarà.
1: Sì.
8: Incredibile sarà. Fantaman.
0: Scusa, allora.
9: Yeah.
0: Yeah. No, scusami.
1: Scusami, a Fantamas?
0: No, giusto dire.

0: attingente l'immagine di Phantomman.
1: Ma lo sai che non. Cioè, no, non lo
0: guardalo,
1: conosco.
0: Guardalo, guardalo, è questo. È questo, è un teschio, è uno scheletro.
1: Ma fa paura, ma fa bene o fa male?
0: No, perché se
1: fa
0: io.
1: Fa bene ne... o fa male?
0: Io che sono nato negli anni 80, nel 82, nel 83, cioè l'avremmo dovuto vedere a 5-6 anni questa roba qui, ma è spaventosa l'immagine.
1: Comunque la canzone è bellissima.
0: La canzone è stupenda. Grazie, complimenti a chi riceverà il regalo di gadget di radio Kiss Kiss.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: diciamo di no.
1: Ma sono matta.
2: Grande, vabbè, grande dito nella piaga, ragazzi. Grazie per questa bellissima settimana trascorsa insieme. Noi torniamo lunedì.
3: Posso dire? Sì. Chiudiamola qui. Chiudiamola qui, mettiamoci una pietra
2: sopra. Sono d'accordo, non venire più, non venire più. Non ragazzi, Alfio vi saluta.
3: Allora ci ritroviamo lunedì, sempre dalle 16, sempre fino alle 19. Godetevi questo weekend, ma prima godetevi le prossime ore in compagnia della musica più bella. Intanto ci sarà Rita Manzo con Portami a casa chi schissa.
2: Grazie Alfio Battaglia.
3: Grazie Ciro Limatola.
2: Grazie a tutti quanti voi.
3: Oh, da noi due.
4: Bastanti che state tutti.

0: tra poco l'informazione su Radio Kiss Kiss con Cristina Manco in redazione.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere set informativo su generali.it.
4: Un saluto e bentrovati. Alle Maldive riprenderanno domani le ricerche dei submorti durante un'immersione. Le operazioni sono state sospese a causa del tempo avverso. Essere ritrovato per ora solo uno dei 5 corpi, quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indaga in relazione alla morte dei 5 italiani. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore capo Lovoi, sono in attesa delle comunicazioni da parte del consolato sull'episodio. I magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procede ed eventualmente affidare delega alle forze dell'ordine. L'ex presidente della regione

0: ha presunti illeciti nella gestione di una gara bandita dall'ASP di Siracusa. A 5 mesi, l'ex segretario della DC li ha già scontato in custodia cautelare. Gli restano da espirare 2 anni e 6 mesi. A Taranto ha confessato uno dei 4 minorenni fermati per l'omicidio del bracciante agricolo maliano Bakary Sakho, il 15enne, durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni. Nell'udienza di convalida del fermo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri 3 minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti dell'accoltellamento. Voltiamo pagina. Dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, confermata la visita del leader cinese alla Casa Bianca nell'autunno di quest'anno, il tycoon ripartito dalla Cina durante il volo di ritorno ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali, ottimi per entrambi i paesi. Il presidente statunitense, poi tornando sulla crisi in Medio Oriente, ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo. Ha preso il via intanto il secondo giorno di colloqui diretti tra Israele e Libano al Dipartimento di Stato americano. Secondo media internazionali, le delegazioni sono arrivate e le discussioni sono riprese nell'ambito del terzo round dei negoziati ospitati a Washington. Gli incontri di ieri sono stati definiti positivi e produttivi da una fonte americana. La scadenza teorica del cessate il fuoco è prevista per domenica. 34 stati membri del Consiglio d'Europa, assieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione, hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese. Si avvicina rapidamente il momento in cui Mosca dovrà rispondere della sua aggressione, ha affermato Alain Berset, segretario generale del Consiglio d'Europa, che funge da garante dei diritti umani e della democrazia in tutto il continente. Lo sport, ciclismo, il danese Vingegaard si aggiudica la 7ª tappa del Giro d'Italia Forme a Blockhaus di 244 km, il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa, domani l'8ª frazione Chieti Fermo di 156 km. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita, da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, ciao redazione, a domani mattina come sempre alle ore 7, perché l'informazione su Radio Kiss Kiss finisce qui per oggi. Venerdì 15 maggio inizia Portami a casa Kiss Kiss, ore 19, benvenuti a bordo, buon viaggio verso sera con me Rita, con Andrea Cimmino in regia. Come state cari passeggeri? Settimana intensa, lo so, lo immagino, ma il traguardo è qui davanti a noi per questo venerdì sera e per l'intero fine settimana. L'augurio è di fare proprio il pieno di relax, quindi un pensiero speciale come sempre va a chi non si ferma mai, a tutti i lavoratori del weekend. Per tutti c'è la musica più bella, quella scelta da Radio Kiss Kiss. Peace.

Prima Madame Marrakech con Volevo capire, poi Natalia Lafourcade con Hasta la Raiz, grande successo del 2015, David Guetta e Bebe Rexha, I'm Good. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, quella che avete scelto per viaggiare verso sera. Grazie, grazie sempre di essere passeggeri fedelissimi di questo appuntamento tra le 19 e le 21, tra il lunedì e il venerdì con me Rita e stasera con Andrea Cimino che vi saluta dalla regia. Tra poco facciamo una bella, bellissima passeggiata perché ve lo meritate sul red carpet. Facciamo una capatina a Cannes perché oggi c'è stato un grande ospite, un grande attore molto atteso. Gaia intanto su Kiss Kiss, Bossa Nostra.

brava, brava Gaia, che ha fatto emergere la sua metà brasiliana per questo pezzo che sicuramente ci porteremo avanti per tutta l'estate. Bossa nostra, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Come dicevo poco fa, oggi a Cannes è stato il grande giorno e stasera sarà la grande sera di John Travolta. John Travolta, l'intramontabile star di Pulp Fiction, di Grease, l'unico e insostituibile Tony Manero, re del dance floor. Però stavolta a Cannes ci torna da regista John Travolta, perché presenta in anteprima mondiale il suo esordio assoluto da regista con un film intitolato Volo notturno per Los Angeles, quindi un film intimo nato da un libro che aveva scritto per suo figlio e incentrato sulla sua grandissima passione di sempre, cioè il volo e gli aerei. Grandi emozioni anche con Steven Soderbergh, come dice il titolo John Lennon The Last Interview, il suo documentario che appunto sarà proiettato stasera, restituisce quasi integralmente l'ultimissima intervista che John Lennon rilasciò l'8 dicembre del 1980, data terribile perché mancavano poche ore al suo assassinio, quindi sentiremo la sua voce lucida, profetica, un attimo prima appunto che la storia sua e quella della musica cambiasse per sempre.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozi online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss
2: Kiss. Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: Kiss, kiss.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Kiss, kiss.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Kiss, kiss.
13: Renault.
14: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Kiss, kiss.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
16: Il quadrotto?
15: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.

Ma buon venerdì sera a voi, grazie per essere dei nostri, grazie da parte mia, Rita, da parte di Andrea in regia. E facciamo una breve tappa a Londra adesso, perché a dimostrazione del fatto che i reali inglesi non passino tutto il loro tempo solamente a bere tè, a fare pallosissime visite e cene con capi di Stato e altri reali, battute di caccia, cose così, ci ha pensato Re Carlo ieri sera, che poi è uno simpatico tanto, cioè da quando è diventato re sta tirando fuori proprio tutto il suo carattere. Ieri sera i giardini di Buckingham Palace sono diventati un vero e proprio club sotto la pioggia battente in occasione dei 50 anni della fondazione benefica King's Trust, e il momento pazzesco è stato vedere Re Carlo III salire in console e far partire una traccia dance schiacciando play davanti a oltre 4.000 invitati increduli. Insomma, DJ Carlo spacca. Da oggi non è più God Save the King, ma God Save the Beat, grazie a Carlo III. E

anche la nuova di Teddy Swims qui su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono immagini che in pochi secondi riescono proprio a ripulirci dalle tossine accumulate durante la settimana. In queste ore sta facendo il giro del mondo un video di un piccolo cerbiatto che, sorpreso da un violento acquazzone, trova rifugio sul morbido zerbino di una casa di campagna ed è rimasto lì, rannicchiato sotto la tettoia mentre i proprietari lo filmavano dalla finestra senza disturbarlo. Un'immagine di grande tenerezza, di tenerezza infinita. Siamo in Italia, a Villa Lago, uno splendido borgo abruzzese, famoso proprio perché qui uomini e cervi vivono da sempre insieme, proprio nel massimo rispetto. Quindi una bella cartolina di fiducia e di straordinaria gentilezza che ci fa tanto tanto bene al cuore. Let me tell you.

I cieli stellati, e allora ho la canzone giusta per voi. Dopo il successo di Sanremo e l'oro con Poesie clandestine, i due Luca della musica italiana sono tornati. Ritmo latino travolgente fuori e un pizzico di malinconia dentro. Questa è la nuovissima di LDA ed H7.

0: E New Kiss, la nuova di LDA ed H7. Buonasera, benvenuti agli amici de ilmeteo.it. Buonasera a te, Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche nelle prossime ore, ma tempo dinamico un po' ovunque. Domani tempo ancora molto instabile con numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. Col passare delle ore assisteremo a un progressivo miglioramento con diminuzione dei fenomeni, saranno però ancora possibili al nord-est e sulle regioni centrali. Massime tra 13 e 21 gradi al nord, tra 14 e 19 al centro, tra 13 e 22 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Kiss kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Kiss kiss. Hey!
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss kiss. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Kiss. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Kiss, kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Kiss, kiss.
14: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss kiss.
9: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...

musica più bella è Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Allora amici, gli astronomi ci avvisano che l'asteroide JH2, questo sassolino grande come un autobus, ci passerà accanto il 18 maggio a circa 90.000 km di distanza. In termini astronomici si dice che ci sfiorerà, però in realtà la distanza di sicurezza è totale, pari a un quarto del tragitto tra la Terra e la Luna. Insomma, nessun pericolo di apocalisse, ok? Solo un bellissimo spettacolo da godersi con i telescopi amatoriali, quindi non c'è bisogno di chissà cosa, un telescopio amatoriale può bastare. Diciamo che questo asteroide ha guardato la situazione geopolitica ed anche economica qua giù sul pianeta Terra e ha detto: ma questi stanno già così inguaiati per fatti loro, e ha saggiamente deciso di tirare dritto senza fermarsi. Bravo, come dargli torto d'altro canto. C'è Kay su Radio Kiss Kiss, grande hit del 1995, Strange World. This is

prima parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, ed è un history kiss quello che vi offro adesso, del 1985, quando due ragazzi di Bath, Roland Orzabal e Kurt Smith, decisero di dare una voce alla rabbia di un'intera generazione. È un invito proprio questo a non tenersi tutto dentro, a buttare fuori le emozioni. È diventato poi un inno synth pop planetario che ancora oggi, a distanza di oltre 40 anni, fa, come dire, vibrare le casse di tutto il mondo. E l'ascoltiamo insieme. Tears for Fears,

sempre verde, Shout, grande successo del 1985, firmato Tears for Fears. Ore 20, venerdì 15 maggio, buonasera, benvenuti a bordo e portami a casa Kiss Kiss che avete scelto per il vostro viaggio verso sera e verso il fine settimana. Bravi, grazie anche da parte di Stefano Piccirillo che è appena arrivato in tutto il suo splendore, già pronto per Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche da parte di Andrea Cimmino in regia che mi ha fatto conoscere un posticino fantastico per gli aperitivi gourmet. Andrea è il classico amico da non frequentare quando sei a dieta, però gli voglio bene lo stesso. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerla con voi, i Colors in arrivo.

Let me reintroduce myself. Era Gwen Stefani su Radio Kiss Kiss, ma anche Priceless dei Maroon 5, Lisa e Rolling Stones dei Colors, per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. Buonasera. Stavo pensando ai Rolling Stones, di loro si sta parlando tantissimo in queste ore perché per il video del nuovo singolo hanno usato una tecnologia deepfake super avanzata per viaggiare nel tempo e tornare magicamente agli anni 70. Di fatto i Rolling Stones si sono ringiovaniti e di brutto. Il video è pazzesco, cioè ammettiamolo, l'intelligenza artificiale fa miracoli incredibili, cioè riuscire a togliere le rughe a Keith Richards è ufficialmente il più grande successo tecnologico del XXI secolo. Torniamo alla musica di Kiss Kiss per celebrare insieme a Tiziano Ferro i 25 anni di Perdono, il suo primo grande successo, forse una delle sue canzoni più amate in assoluto, e lo rilancia insieme a Lazza, ed è in sua compagnia appunto Tiziano Ferro, Lazza su Kiss Kiss con

volevo dare un attimo il mio contributo, diciamo, e far diventare il duo un trio. Voglio avvisarvi, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, che sono partiti casting per trovare il nuovo James Bond. State cercando lavoro? No, dopo Daniel Craig, volto per 15 anni di 007, non sarà sicuramente facile trovare un sostituto, quindi è partita la caccia al nuovo James Bond. Sai che ti dico? Mi candido, voglio essere la prima Jane Bond della storia. Hollywood cerca una figura d'azione, eccomi. Io, come immagino tanti di voi, sopravvivo ogni giorno in questa giungla d'asfalto e faccio i salti mortali per far quadrare tutto, quindi sono perfetta. I gadget tecnologici, altro che penne esplosive. Il mio superpotere segreto è trovare le chiavi di casa nel buco nero della mia borsa in meno di 3 secondi netti. E so fare anche la genovese, mi suggeriscono dalla regia. Kygo e Conrad in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che prendi la vita con calma? Se suona la sveglia, tu ti alzi mezz'ora dopo. Chi schissa te che hai finito il progetto più importante della tua vita? Che soddisfazione enorme. Enorme. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Ulla la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss, kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: un'immagine che tutti associamo all'idea di libertà, una bella spiaggia deserta, il vento e i granelli di sabbia che ci scivolano tra le dita. Un elemento così semplice, la sabbia, quasi infinito ai nostri occhi. Eppure l'ONU ha appena lanciato un allarme. La sabbia del mondo sta finendo, proprio così. Ne preleviamo troppa. È la seconda risorsa naturale più consumata sul pianeta Terra dopo l'acqua. Serve per il cemento dei palazzi, per l'asfalto delle strade, persino per il vetro degli schermi. Il problema è che la natura impiega migliaia di anni per crearla, mentre noi la consumiamo in pochissimi istanti, spesso prelevandola illegalmente dai fiumi e dalle aree marine protette. Dunque la sfida di oggi chiaramente non può essere smettere di costruire, ma imparare a farlo con intelligenza, magari riciclando i materiali ed evitando di depredare i fondali del nostro pianeta.
1: Green Kiss.

Buonasera a voi, passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. Sono felice di sapere che molti di voi sono in viaggio verso la meta del fine settimana, altri si stanno godendo il riposo meritato del venerdì sera dopo intensa giornata di lavoro. E niente, ci stiamo godendo la musica più bella. E nella musica più bella abbiamo scelto per voi anche questo vecchio successo di Claude.

un New Kiss tutto per voi, Francesco Gabbani protagonista. Francesco Gabbani che è tornato fra le nostre novità per accendere la nostra estate con il suo stile ironico e un sound bello funky, ci trascina tutti in pista. Facciamo il pieno di positività adesso con Summer Funk.

0: Kiss, la nuova di Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, a Milano si è appena concluso il Salone Internazionale del Cibo e quest'anno i produttori, secondo me, hanno proprio deciso di sfidare le nostre certezze culinarie con invenzioni ma davvero bizzarre. Io inizierei col parlarvi della pizza in bomboletta spray, cioè uno spruzzo sul pane e via, la pizza è servita. Poi, per i palati più coraggiosi, è arrivato anche il cioccolato al gusto di pesce, un brivido dolce salato che sta dividendo i gusti e gli esperti, e infine, per i puristi della tradizione, ecco le penne quadrate, una novità geometrica studiata, dicono, per trattenere meglio il sugo rispetto alle classiche penne tonde. La creatività gastronomica, insomma, lo sappiamo, non ha limiti, ma di fronte a certe cose, francamente, il dubbio rimane, almeno per me, cioè ve lo devo dire, va bene l'innovazione, va bene tutto, vanno bene anche le penne quadrate, ma la pizza spray, onestamente. Cioè, sembra più utile come profumatore per la casa che per sedersi a tavola.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss, kiss.
6: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
7: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
8: E le focaccine ai piselli della Romagna?
9: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
10: Fiorentini.
4: Kiss, kiss.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Kiss, kiss.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Kiss, kiss.
16: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
17: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
4: Kiss, kiss.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

In effetti trovo molto interessante anche l'idea di usare la pizza spray al posto dello Chanel numero 5 la sera prima di andare a dormire. Allora, è venerdì sera, concediamoci un cocktail, lo offre il nostro Stefano Piccirillo, naturalmente a partire dalle 21. Se siete indecisi su cosa ordinare, andate sul sicuro. Il Negroni che si conferma il cocktail più bevuto al mondo, lo ha sancito proprio in queste ore il prestigioso rapporto globale di Drinks International e per il quinto anno consecutivo il nostro orgoglio nazionale ha sbaragliato la concorrenza dominando i banconi dall'Asia all'America. Tre ingredienti perfetti: gin, bitter e vermouth rosso, una formula nata a Firenze all'inizio del 1900 che non accetta mode e non passa mai di moda, anche se francamente la versione recente non è male. Sto parlando del Negroni sbagliato, non so se ti piace. Buon. È nato per errore a Milano negli anni 70 quando il bartender confuse le bottiglie e versò lo spumante al posto del classico gin e venne fuori appunto questo drink molto più leggero, frizzantino e super rinfrescante. Io direi che lo sbaglio più azzeccato della storia.

Negroni di qualche istante fa, l'aranciata di Fra Quintale qui su Radio Kiss Kiss, per offrire giustamente un'alternativa healthy e alcohol free agli amici della nostra radio, che è Radio Kiss Kiss, quella con la musica più bella, quella con Rita che vi accompagna fino alle 21. Dunque il nostro appuntamento sta per terminare e terminerà come sempre con un grande history kiss, pezzo di storia della musica che accoglieremo dopo questa di Mika e Pharrell Williams.

Celebrate, ma sì, celebriamo l'amicizia, la musica, celebriamo soprattutto la voglia di condividere un bel venerdì sera insieme qui su Radio Kiss Kiss con il nostro Stefano Piccirillo, il nostro capitano. Io, tu e Kiss Kiss sta per arrivare dalle 21 e fino alla mezzanotte. Ciao Andrea Cimmino, grazie mille per la regia, grazie a tutti voi che avete viaggiato insieme a me fin qui anche oggi. Vi do appuntamento a lunedì a partire dalle 19 e vi saluto con un History Kiss del 1977, Bob Marley and the Wailers, basta la parola, Jammin', da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

You, Bob Marley. Che canzone sei il venerdì sera? Sei Jamming di Bob Marley. Quando tutto si rilassa, tutto diventa più tranquillo, più chill, ci sono tanti buoni propositi per il fine settimana. Ed è la storia del 1977. Bob Marley e i suoi inseparabili The Wailers. Ma buonasera! Sei io, tu e Kiss Kiss. Stavo ascoltando la mia amica Rita, come sempre con grande attenzione, parlava dei formati di pasta piuttosto particolari, dello spray alla pizza. Ci sarà stato qualche uomo orientale a Milano, imprenditore, che ha detto facciamo il business su questo. Ma dai, lasciamo stare gli ingredienti semplici, genuini e naturali, come quelli che compongono Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto Andrea Cimmino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando, facciamo mezzanotte insieme, balleremo questa sera tantissimo. Tra qualche minuto il tempo di ospitare anche Safe e la sua nuova buona domenica.

0: buona domenica.
1: Che carino quando dice safe papà, buona domenica. Questa è la sua nuova per il venerdì sera di Radio Kiss Kiss. Ascoltando lui mi è venuto in mente Maracaibo, Mare Forza 9, Fuggire sì ma dove, zazza. Andiamo a ballare il venerdì, io, tu e Kiss Kiss. Abbiamo la storia della dance sotto tutti i punti di vista, anche l'Italia da ballare, ma anche la musica pop prestata alla musica da ballo, così come fecero 31 anni fa nel 1995 Mick Hucknall e i Simply Red. Secondo la leggenda, il leader Mick Hucknall, appunto, grande amante dell'Italia con diverse proprietà, fu ispirato da un Luna Park alle porte di Milano nei pressi dell'idroscalo, sebbene il testo sembri dedicato ad una ragazza in particolare. Lo sfondo del Luna Park ha segnato la storia delle canzoni più belle anche del rock, ad esempio il Luna Park di Tunnel of Love dei Dire Straits, raccontato da Mark Knopfler, il Luna Park versione Batucada. Quell'estate lì, ricordo anche il grandissimo e compianto Claudio Coccoluto, la sua Coco Dance portò un po' di vibe latina e sudamericana con Belo Horizonte, ad esempio, all'interno delle produzioni da club, e si aggiunsero i Simply Red con Fairground.

sulla giostra, si diceva nel 1995, grazie all'effetto Luna Park di Fairground con la batucada, che era un genere che nei club era davvero, si diceva anche quel termine, di tendenza, e di tendenza era un po' tutto nel 1995 legato a questo suono firmato in questo caso dai Simply Red. Siete su Radio Kiss Kiss, Neo 2 Kiss Kiss, prima parte del venerdì con il meglio della musica più divertente da ballare anche da cantare in italiano. Tornando ai Simply Red per un momento, qualcuno avrà ricordato la vacanza andando a ballare allo Space, al Pascià, all'Amnesia, al Privilege, ad Ibiza, oppure addirittura in una località fantastica, Camboriú in Brasile, dove c'è il Green Valley, uno dei locali più belli del mondo, oltre al Fabric a Londra, celeberrimo. Dicevo, fine anni 70, esplosa da qualche anno la disco music con tanto e la febbre del sabato sera, in Italia il pop si fa ballabile. E anche il rettore che metteva i puntini sulle i, sull'apparire a tutti i costi in splendido splendente.

Parapapà, io l'amo troppo, Donatella Rettore, il look maculato, l'anticipazione degli anni Ottanta già nel 1979 con questa donna perfetta e splendida, splendente, e valeva anche per i maschietti, non solo autoaccettazione ma proprio l'edonismo. Anni Ottanta, fatto pop nella musica che avete ballato o riballato molti anni dopo, perché ogni tanto riciccia da qualche parte, non solo in qualche festa privata ma anche nei club più esclusivi o sulle spiagge in questo 2026. Siete su Radio Kiss Kiss, venerdì, e si sente e ci divertiamo. L'impatto invece degli anni 90 con un fenomeno chiamato Eurodance, con tanti successi nati in Italia proprio negli anni 90, a partire dall'alba di quella decade con i Black Box di Ride on Time. Diciamo che se la giocavano Italia e Germania nelle produzioni. Arrivò Hathaway con What is Love, arrivarono gli Snap di Turbo B con The Power, c'erano i Technotronic dal vicinissimo Belgio con Pom Pop the Jam, e arrivò lui, Dr. Alban, personaggio che con un paio di singoli ci ha fatto ballare per più di qualche anno. C'era Sing Hallelujah, meravigliosa, ma anche questa, Vita dedicata al club, It's My Life.

0: prenotati niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
2: Kiss. Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss,
3: kiss. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Kiss,
4: kiss. Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Yes, yes.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Kiss, kiss. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Kiss, kiss. Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?

Ma quanto sei bella in automobile in questo momento, sei vestita benissimo, vestita a tiro, e beh, hai fidelizzato con Il Diavolo Veste Prada 2, ti abbiamo messo il pezzo servito su un piatto d'argento per la tua uscita del venerdì sera Lady Gaga insieme a Dirty con Runway. Sappiate che il 15 maggio è una data musicale bellissima, importante, con un sacco di ricorrenze. I Rolling Stones oggi, ma nel 1963, firmano finalmente il loro primo contratto discografico. Start Me Up. Cominciò tutto da lì. 1963. Sì, lo so, è stata pubblicata dopo, però era proprio per stabilire la partenza di un viaggio, e pensa che il responsabile della casa discografica era colui che aveva rifiutato i Beatles. No! Oculatissimo, però rimediò con gli Stones. In questo caso, 347-490-0042. Mi impiccio un po' dei fatti tuoi. Quanti anni hai? Scrivilo, perché può essere tuo l'appuntamento un anno o una canzone. WhatsApp, a partire da questo istante.

Vi auguro di avere le farfalle nello stomaco sempre, di essere sempre emozionati e non solo all'inizio di una storia, anche durante, anche dopo parecchi anni, insomma, alimentare e innaffiare il giardino dell'amore. E dopo aver trasformato le piazze italiane in uno dei fenomeni live e social più seguiti dell'estate 2025, Radio Kiss Kiss annuncia il ritorno del Kiss Kiss Way. Stiamo tornando, un tour capace di unire migliaia di persone dal vivo e milioni di utenti attraverso una narrazione continua tra radio, social, Kiss Kiss TV e territorio. 4 tappe, 4 città, un'unica grande energia pronta ad attraversare l'Italia. Prima tappa, manca poco, Torino 29 e 30 maggio, Piazza Castello, Baia Domizia 12 e 13 giugno, Arena dei Pini a Viareggio 26 e 27 giugno, Piazza Mazzini, Pescara 10 e 11 luglio, Stadio del Mare. Ospiteranno 2 giorni di musica, spettacolo, intrattenimento, coinvolgimento del pubblico, confermando il tour tra gli appuntamenti estivi di live entertainment più attesi del panorama nazionale. Poi una 2 giorni da vivere tra giochi, villaggio, play village, davvero incredibile. Quindi si avvicina l'ora del Kiss Kiss Way in giro per l'Italia. Tra poco il New Kiss

0: without more to say, we slide down deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We are heading straight into the fade out line.
1: Allora, domani mi fai il brunch insieme al nostro gruppo di amici, capito? E il WhatsApp del venerdì sera che arriva, si sono un po' ribaltati anche gli orari dei club, della movida del venerdì sera, che diventa anche di giorno per tutta la giornata, aspettando il tramonto quasi, sottolineo quasi, nonostante il meteo, dell'estate. E questa è la musica giusta, da Avenir 2014 con Fade Out Lines. Ci sono delle ragazze scatenate, dovete sapere che all'interno delle bambole di pezza c'è anche una Piccirillo, che non è mia parente. Comunque la saluto. Questa è

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Kiss, kiss. Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento. Kiss,
1: kiss. Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss,
7: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
10: Kiss Kiss.

Grazie di esistere, Bruno Mars, con la tua solarità e Just Might in questo venerdì sera, mentre Jannik Sinner in questo momento si sta giocando un posto in finale agli internazionali d'Italia di tennis e sta passeggiando all'interno del centrale del Foro Italico, perché a Roma sta piovendo, però non da impedire la continuazione del terzo set che lo vede impegnato contro Daniil Medvedev, bravissimo anche il russo, perché gli ha strappato un set e non so chi ha strappato un set a Sinner dopo un tot di tempo, visto che ha vinto 5 Master 1000 consecutivi, il punteggio 6-2 Sinner, 7-5 Medvedev per l'altoatesino, il vantaggio 4-2 avanti di un break con Medvedev al servizio. Tanto 15 maggio nasce anche Luigi Florio, chi è meglio conosciuto come